buonanotte da parte di Giuseppe Bianchini. Ben ritrovati a questo appuntamento musicale con la musica qui di Radio Icolo in Blu e di Radio Icolo Rubicone. Abbiamo aperto energicamente con questo brano di musica brasiliana questa notte, per quanto concerne Fogareu, Piccoli Fuochi, e di, cantati da Armandinho e Trio Elettrico. Qui in questa situazione musicale vi ricordo che in Romagna è lecito fare i fuochi per San Giuseppe, e per quanto concerne questa situazione e per la Santa Maria Vergine, Madre di Dio, subito la settimana successiva, e quindi queste settimane che sono dovute ai fuochi, e fuochi, quindi questi piccoli fogareo, queste fogheracce o grandi fogheracce, come si suol voluto così cimolare, evitare quei piccoli fuochi dispersivi visto la grande portata delle città odierne, e quindi di prendere soltanto piccoli fuochi, cioè grandi fuochi volevo dire, e grandi punti di riferimento, Piazzale Boscovici, Piazzale Roma, Riccione, Piazzale Boscovici a Rimini o a Bellaria, e quindi tralasciare piccoli fuochi. E questi fogareu, da cui è stato estratto anche un film in Brasile nel 2022, di una realtà brasiliana basata su questa ricerca di questa situazione del rifugire attraverso i fuochi. Detto questo, un concetto molto detto in parte non proprio propositivo dal sottoscritto, però penso che avete colto quello che volevo dire, più o meno il succo. Se non l'avete colto, comunque può darsi che vi possiate informare attraverso questi fogareu, questo film brasiliano uscito nel 2022, che racchiude un po' la realtà brasiliana del passato. E adesso andiamo a ascoltarci una canzone sempre di musica brasiliana, perché qui vogliamo trattare di musica brasiliana questa notte, in particolare se non altro questa prima parte, poi vedremo se proseguiremo con tutta la parte di musica brasiliana nell'interno del panorama di musica di Kim Forené, o lasceremo spazio anche a altri brani musicali. Comunque adesso andiamo a ascoltarci il brano di un brano anche questo importante, Tojo Bim, Miuche, Stico Barque d'Olanda. Andiamo a ascoltarci Va Levando.

0: George Ben e Caetano Veloso in questo duo che ho voluto così proporvi qui questa notte qui a Radio Icone in Blu su questa situazione musicale per quanto concerne questa musica brasiliana che vi faccio ascoltare questa notte. E adesso andiamo ad ascoltarci il brano Maschinada e Tamba Trio.
1: A gente vai levando.
0: Eccolo qua.

scusate, è partito un jingle che non c'entrava nulla. Scusateci, comunque adesso andremo a ascoltarci il brano sempre di musica brasiliana, perché di questo trattiamo questa notte, in questo momento soprattutto, Gioco de Cintura di Elma Ramalho.

queste sono le note bellissime di Desafinado. Loro sono naturalmente Stan Getz e João Gilberto. Questo duo che ci ha regalato questa Desafinado. Io sono Giuseppe Bianchini, vi ricordo che questa programmazione musicale di Radio Icono in Blu e Radio Icono Rubicone andate in onda su queste frequenze, 92 di Radio Icono in Blu, 90 di Radio Icono Rubicone, sul canale digitale terrestre, sui siti internet www.radioicorurubicone.it e www.radioicoro.com e sui canali che ripetono il segnale di Radio Icono Rubicone e di Radio Icono. Adesso andiamo ad ascoltarci il brano di Antonio Carlo Jobim con

adesso andiamoci ad ascoltare. Adesso andiamoci ad ascoltare il brano di chi farne Copacabana.

di Janeiro, interpretato qui in questa canzone. Concludiamo con il brano di Toquinho, il brano Acquarela. In fondo il Brasile è un acquarello di colori. E quindi andiamo a ascoltarci questa canzone che chiude questa nostra rassegna musicale di musica di Radio Icone Blu. Io sono Giuseppe Bianchini e vi ho condotto a questa notte attraverso la musica, la parola musicale delle canzoni della musica brasiliana. Toquinho, con il brano di Toquinho, Vinicio de Moraes, Morra e Fabrizio, andiamo a ascoltarci questo brano, Acquarela.

0: Radio Icaro.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore a

0: Ogni giorno il mare ci sorprende e noi al ristorante La Cappa sorprenderemo te con tradizione e qualità. La pasta fatta in casa, croccanti pizze con impasto speciale, pesce fresco e fantastiche crudità di mare. Goditi un momento di piacere. Ristorante La Cappa, San Giuliano Mare, Rimini, 0541 53 825.
1: Ora La Cappa puoi trovare tutto lo sport che vuoi. Buona visione e buon appetito.
2: Locatop ti offre più di 2000 mezzi delle migliori marche sul mercato, tra cui scegliere a tariffe di noleggio super vantaggiose. Affidati a un'azienda esperta che mette al primo posto sempre il cliente. Scopri su locatop.it le nostre 16 sedi in Emilia Romagna e Lombardia. Locatop, l'altezza sempre più a portata di mano.
3: Buonasera gentili ascoltatori, è il 1955, le Cadillacs frecciano e il rock and roll è pronto a conquistare il mondo. Le Befane.
4: Dal 9 al 30 agosto c'è Le Befane Retro, il grande festival vintage dell'estate con swing, boogie boogie, cinema, giochi a tema, serate live, rockabilly, fotoset, angolo beauty e tante altre sorprese. Centro commerciale Le Befane. Vivi un'estate anni 50.
5: Radio Icaro. La musica continua.

0: Lasciati servire dalla flotta Locatop. Oltre 2000 mezzi al tuo servizio. I nuovi prodotti ti aspettano. Puoi decidere anche di acquistare un mezzo Locatop. Offriamo anche tante occasioni di mezzi nuovi e usati, garantiti e revisionati dal nostro staff tecnico esperto. Per scoprire i modelli disponibili, visita il sito www.locatopvendita.it e scegli quello giusto per te. L'altezza sempre più a portata di mano.
1: Il 22 agosto sarà per Rimini una giornata storica. Segui con noi in diretta la visita di Papa Leone su Icaro TV, Radio Icaro e Icaro Play. Dalle 13.30 potrai vivere ogni momento della sua visita con interviste, commenti e la voce dei protagonisti.
2: Radio Icaro, novità.

0: Locatop ti offre più di 2000 mezzi delle migliori marche sul mercato, tra cui scegliere a tariffe di noleggio super vantaggiose. Affidati a un'azienda esperta che mette al primo posto sempre il cliente. Scopri su locatop.it le nostre 16 sedi in Emilia-Romagna e Lombardia. Locatop, l'altezza sempre più a portata di mano.
1: Estate.

0: Ogni giorno il mare ci sorprende. E noi, al ristorante La Cappa, sorprenderemo te con tradizione e qualità. La pasta fatta in casa, croccanti pizze con impasto speciale, pesce fresco e fantastiche crudità di mare. Goditi un momento di piacere. Ristorante La Cappa, San Giuliano Mare, Rimini, 0541 53 825.
1: Ora La Cappa puoi trovare tutto lo sport che vuoi. Buona visione e buon appetito.
2: Buonasera gentili ascoltatori, è il 1955, le Cadillacs frecciano e il rock and roll è pronto a conquistare il mondo. Le Befane.
3: Dal 9 al 30 agosto c'è Le Befane Retro, il grande festival vintage dell'estate con swing, boogie boogie, cinema, giochi a tema, serate live, rockabilly, fotoset, angolo beauty e tante altre sorprese. Centro commerciale Le Befane. Vivi un'estate anni 50.
4: Onoranze funebri San Gaudenzo a Rimini. Andrea Vittori offre servizi funebri completi, un supporto in base alle singole esigenze con la competenza e la discrezione che la circostanza richiede.
5: Sono al vostro servizio da oltre 20 anni con serietà e professionalità. Offro la qualità al miglior prezzo.
4: Onoranze funebri San Gaudenzo, via Lago Maggio 35B a Rimini, 0541 30 71 70.
6: Radio Icaro, la musica continua.

tra poco collegamento con Icaro TV. Radio Icaro

0: Radio Icaro.
1: Estate.
2: Continuo a comprare vasi per la nostra casa, sono d'abbellimento, ma non ho mai fiori da metterci dentro, non ne ho. Ed ogni angolo di questo posto conserva il suo spazio per qualcosa, ma poi torno con niente da sporci sopra.

portiamo nello stato di rilassamento, possiamo rimanere ancora per qualche minuto e noi ci salutiamo per questa lezione. Namaste.

0: Cosa c'è oltre ai protocolli sanitari, le terapie e le cartelle cliniche? C'è la persona e la dimensione umana della cura. Sono Deborah Annolino e questo è AbbiCura, il nuovo format dove medici, infermieri e gli operatori della salute si raccontano e riflettono sulla relazione di cura. Vi aspetto tutti i venerdì su Icaro TV alle ore 20:35.
1: L'amor che muove il sole e le altre stelle. Meeting per l'amicizia fra i popoli, dal 21 al 26 agosto. Segui le dirette su Icaro TV e in streaming su icaroplay.it. I grandi temi di politica, economia, cultura e sociale con ospiti nazionali e internazionali. Consulta il programma delle dirette su newsrimini.it. Il meeting è sui media del gruppo Icaro.

rassegna stampa di Icaro. Oggi è giovedì 20 agosto, sono le 7:30 e 50 secondi in questo momento e noi partiamo come sempre dando uno sguardo alle pagine di apertura di oggi per vedere quali sono le notizie più importanti della giornata. E cominciamo dal Resto del Carlino, che dedica la fotonotizia a un fatto di cronaca di ieri pomeriggio. Siamo a Cattolica, una coppia in auto sul Porto Canale litiga e lui guida la macchina portandola fino in acqua, un dramma sfiorato, la lite finisce in mare, così titola il Carlino. L'auto, poi vedremo nel dettaglio la notizia, l'auto sarà recuperata oggi, la coppia è stata subito salvata, ma l'uomo poi si è dato alla fuga. L'altra notizia di cronaca riguarda un atterraggio di un volo per Londra in avaria all'aeroporto di Rimini. L'aereo era partito proprio dal Fellini, diretto a Londra Gatwick, e poi per un problema a un motore dovuto subito riatterrare. Anche in questo caso momenti di tensione, ma per fortuna nessun passeggero è rimasto ferito. Nel taglio alto invece è un divieto a Riccione. Dopo l'avvistamento di un lupo, Riccione chiude 3 parchi durante le ore notturne. Vediamo le altre notizie. Continua la polemica sugli insulti sui social durante la commemorazione dei 3 martiri. Ora interviene anche il comune di Rimini, che si dice pronto a denunciare chi offende. Calcio, il Rimini riconquista il suo marchio, l'asta vinta per 32.000 euro, il marchio riportato quindi a casa. Da Riccione, Grand Hotel, il giudice convalida il sequestro. Vediamo le ultime notizie nel taglio basso, quelle dedicate alla cultura e agli spettacoli. Ieri è stato presentato il nuovo cartellone di Balamondo, il Liscio, che incontra altri generi, e in particolare il Carlino ci racconta proprio l'ultima serata che vede un ospite molto particolare, che è Elio e le Storie Tese. E poi una storia che passa dal nostro territorio e che riguarda un campione da pochissimo scomparso, Varenne, il mito passato da Vergiano. Qui una trattativa che cambiò la storia. Questa è la prima pagina del Resto del Carlino. Vediamo invece il Corriere Romagna, quali notizie ci porta in apertura, ed è proprio nel taglio alto la cronaca. Ritroviamo la notizia di Cattolica, dramma sfiorato, si getta nel porto con la moglie nell'auto, salvati da alcuni passanti, l'uomo si è dato alla fuga mentre la donna non è in pericolo di vita. L'altra apertura è una storia giudiziaria di una pensionata a cui l'INPS ha richiesto indietro le somme percepite nel 2023, più di 8.000 euro. La donna ha fatto causa e si è opposta, e adesso anche in appello le è stata data ragione, grazie all'intervento anche della nipote della donna, che è l'avvocata che ha seguito la causa. La fotonotizia invece ci riporta all'altro grande tema della settimana, che è la visita di Papa Leone XIV. In particolare il Corriere ci parla di un allestimento al Duomo di Rimini, cioè sia una mostra fotografica ma anche una reliquia di Giovanni Paolo II, che attende quindi anche la visita del nuovo Papa. Rimaniamo in ambito diocesano, chiesa in lutto, addio a Don Enrico, aveva 88 anni, il parroco pilota, così era chiamato. Ancora poi a Riccione ritroviamo sia la notizia del Grand Hotel, confermati
i sigilli, sia l'ordinanza della sindaca che chiude i parchi. Interessate le aree verdi della Resistenza, Cico Mendez e il Parco degli Olivetani. Da San Marino invece si parla della festa dell'amicizia che vede tutta la politica assieme a raccolta. Infine le notizie di sport e cultura. Per la cultura anche in questo caso ritroviamo Balamondo a Rimini con Elio e Casadei. Lo sport invece si comincia con il calcio. La terza amichevole del Rimini arriva questa volta con una sconfitta ricevuta dal Lunano, mentre invece Volley Omag Panettoni sarà il nuovo capitano. Queste le aperture di oggi. Adesso allora entriamo nelle pagine, cominciando dal Resto del Carlino, per vedere assieme le notizie di oggi. E la prima è proprio la cronaca, una cronaca recente. Ieri pomeriggio una lite furiosa in auto, marito e moglie finiscono in mare salvati dai pescatori. Dopo il violento scontro tra i due avvenuto a Cattolica, il 45enne avrebbe accelerato dirigendo la Golf verso il porto. La coppia soccorsa da alcuni presenti, poi lui fugge e fa perdere le tracce. Tutto questo è avvenuto ieri attorno alle 16:30, siamo appunto sul molo a Cattolica, una coppia che vive un momento di lite quando poi a un certo punto risalgono in macchina, lui accelera e si butta con la macchina nel porto in acqua. La macchina comincia ad affondare, moglie e marito riescono a uscire dall'abitacolo, intervengono pescatori e passanti per aiutarli a emergere, a uscire dall'acqua e poi a risalire sul molo. A quel punto però l'uomo fa perdere le sue tracce, la donna viene prestato soccorso mentre lui si dilegua e ancora le forze dell'ordine lo stanno cercando. C'è stata poi subito una sua testimonianza della moglie dell'uomo, la vediamo sempre qui nella pagina. Lui ha tentato di uccidermi, mi voleva fare fuori. Queste sono le parole urlate dalla donna subito dopo essere riuscita a uscire dalla Golf finita nelle acque del porto. Ancora sotto shock e con gli abiti completamente bagnati, la donna ha puntato il dito contro il marito, su cui c'è un altro aspetto che ci racconta sempre il Carlino, lo troviamo in questo box. L'uomo, il 45enne, era stato arrestato appena 24 ore prima per resistenza ai carabinieri e poi era tornato in libertà. Adesso l'auto, una Volkswagen Golf, è ancora nelle acque del molo di Cattolica, nelle acque della Darsena. Il recupero è previsto per oggi, quando entreranno in azione i mezzi necessari per riportare la vettura sulla banchina e consentire quindi eventuali altri accertamenti. Ancora cronaca, ancora ieri pomeriggio, paura sul volo per Londra, motore in avaria dopo il decollo, l'aereo fatto rientrare subito al Fellini e a terra scatta il piano di emergenza, ambulanze ed elicotteri subito allertati, suonano le sirene a Miramare. Per fortuna però nessun problema per i 140 passeggeri a bordo, poi l'Airbus è stato subito sottoposto ad accertamenti tecnici. Anche in questo caso la dinamica ora è in fase di accertamento. Quello che al momento si sa è che dopo il decollo delle 16:30 è emerso subito un problema tecnico al motore e quindi il comandante ha subito contattato la torre di controllo per chiedere di poter effettuare un atterraggio di emergenza, procedura che poi ha fatto scattare tutti i protocolli di sicurezza.
mentre l'aereo faceva ritorno verso Rimini, quindi subito sono arrivate le ambulanze, le automediche e tutto il necessario per gestire la situazione. L'aereo è atterrato attorno alle 17 e per fortuna, come abbiamo già letto, non c'è stato nessun problema per i passeggeri, se non ovviamente quello della perdita del volo. Andiamo oltre. La visita di Leone XIV, per la prima volta a Rimini sarà esposta la reliquia con il sangue di Wojtyla in Duomo, il lenzuolo del ricovero in ospedale dopo l'attentato del 1981, dono dall'ex vescovo De Nicolò. Per oltre 20 anni è rimasto chiuso nel museo. L'altra notizia, l'altra storia che riguarda la visita del Papa è la storia di Emma. Emma, sensibile al rumore e alle folle, che però ha già incontrato Papa Bergoglio, è salito sulla sua auto, sulla Papa Mobile in piazza San Pietro, e sabato incontrerà anche Papa Leone XIV. A parlare qui è la madre, Barbara Lunedei, che dice: ho incontrato tre papi, Bergoglio portò in giro mia figlia sull'auto e che gioia con Francesco. Da giovane ho seguito Giovanni Paolo ovunque e adesso appunto si prepara insieme alla figlia all'incontro con Papa Leone XIV. Veniamo adesso alla cronaca. Un altro episodio di furto in spiaggia, finito anche in questo caso con una colluttazione. Ruba lo zaino, il bagnino lo blocca durante un torneo di beach volley, scoppia il caos. Il 21enne reagisce e viene quindi arrestato dalla polizia al termine di una colluttazione. Siamo nella serata di martedì, attorno al bagno 29 sul lungomare Murri. Un 21enne marocchino è stato arrestato con l'accusa di tentata rapina impropria. Il giovane è stato fermato poco dopo le 22:30 e gli altri che erano con lui durante la rapina sono invece riusciti a scappare. Avevano tentato appunto di sottrarre uno zaino durante una partita di beach volley mentre i giocatori e spettatori erano distratti, ma il bagnino si sarebbe accorto di qualche movimento strano e poi avrebbe inseguito ladro con lo zaino, è riuscito a bloccarlo e poi da lì è partita la colluttazione che ha richiesto anche l'intervento degli agenti. Proseguiamo, la storia di Varenne passa anche dalla Riviera, è passata anche dalla Riviera. Vergiano infatti si chiuse una trattativa milionaria che lo riguardò, una busta con 180 milioni di lire nel 1998 passò dalle mani dell'allevatore Gianfranco Fabbri. Ora, quasi 30 anni dopo, nella stessa scuderia è nata una puledra che porta avanti lo stesso sangue, lo sangue di Varenne, il sangue del capitano. Proseguiamo e torniamo su una notizia che sui giornali ha avuto posto sia ieri che anche il giorno precedente, ovvero il ritrovamento del 72enne deceduto in casa. L'uomo è Gino Brighi, l'amico di tutti, per anni ha lavorato in provincia, è stato quindi identificato il corpo dell'uomo trovato morto in casa dopo 15 giorni, un 72enne che non aveva famiglia, è stato poi proprio questo che ha rallentato, non ha fatto trapelare la notizia della sua scomparsa fino a che i vicini non se ne sono resi conto. Siamo adesso a Riccione e la notizia di apertura riguarda il Grand Hotel. Restano infatti i sigilli, chiusi bar e locali. Il GIP ha convalidato il sequestro della procura, escluse però dal provvedimento alcune società.
Ora l'immobile il 23 settembre andrà all'asta a un prezzo di 24 milioni di euro. C'è poi un commento dell'avvocato Stefano Caroli, che insieme alla collega Anna Maria Putignano assiste gli indagati. Dice: il giudice ha riconosciuto alcuni punti a favore della tesi della difesa. In particolare, nella sua ordinanza ha evidenziato come alcune delle società che avevano in gestione gli immobili della Marebello avevano stipulato con questa dei contratti validi e in tempi non sospetti, e per questo non ha ritenuto validi i sequestri nei loro confronti. Allarme lupo, Riccione chiude tre parchi, vietato l'ingresso nelle aree verdi dalle 19 alle 7 del mattino e scattano anche contestualmente le operazioni per allontanare l'esemplare avvistato. Inoltre il comune, come specificato anche in questo box, consiglia di non abbandonare rifiuti e di custodire gli animali domestici per evitare l'avvicinamento del lupo. Cattolica, piscina in autunno, riapertura a pieno regime, sopralluogo all'impianto di Cattolica dove sono in corso i lavori per 700.000 euro. La sindaca dice: avremo finalmente una struttura più moderna. Il progetto di riqualificazione dopo 25 anni dall'apertura era davvero necessario, dice la società concessionaria. Gli interventi riguardano il rinnovo degli impianti e l'ampliamento di spogliatoi e palestra. Arriviamo adesso all'area di Bellaria e Giamarina. Il tema riguarda la tassa di soggiorno, perché si fanno i conti in tasca e a luglio sono stati incassati 480.000 euro, risorse che verranno impiegate per eventi, promozione e arredo urbano. L'obiettivo stagionale è di arrivare a 1,6 milioni di euro. E poi c'è una proposta da parte dell'ex assessore Scaroni che dice che propone di far pagare l'imposta non soltanto nel periodo estivo. Sant'Arcangelo, l'Emilia Street Parade si rifarà, la strada sarà chiusa un giorno per la festa. L'evento tornerà il 19 di settembre con DJ e concerti sulla statale. Il sindaco dice: è una sfida che abbiamo vinto. San Marino, cimiteri scongelati, i vecchi loculi, parte il riordino delle concessioni per fare spazio a nuovi posti, spese a carico dello Stato per il primo scaglione in scadenza a fine 2026. Sono le 7:48 e 45 secondi, noi adesso ci prendiamo una breve pausa pubblicitaria, poi torniamo qui per continuare la rassegna di questa mattina sulle pagine del Corriere Romagna. Tra poco.

0: Sisana Rimini, nel cuore di Marina Centro, è la scelta ideale per la serena assistenza dei nostri anziani. Camere singole e doppie confortevoli, riabilitazione, terrazzo, mare d'estate e assistenza sanitaria qualificata. Cucina curata, medici, infermieri e fisioterapisti in struttura seguono ogni ospite con percorsi personalizzati. Qui Sisana Rimini, il benessere degli anziani, in un ambiente familiare, sicuro e accogliente.
1: L'amor che muove il sole e l'altre stelle. Meeting per l'amicizia fra i popoli, dal 21 al 26 agosto. Segui le dirette su Icaro TV e in streaming su icaroplay.it. I grandi temi di politica, economia, cultura e sociale con ospiti nazionali e internazionali. Consulta il programma delle dirette su newsrimini.it. Il meeting è sui media del gruppo Icaro.
2: Cucina come per l'amore, gli abbinamenti fanno la differenza. Per questo torno sempre dalla Capannina e la Tramonteria. All'osteria La Capannina di Longiano c'è un cuore informale e accogliente, condito dal più suggestivo dei panorami. Le

0: gusti. La capannina e la tramonteria. L'abbinamento perfetto in tavola. Prenota anche tu allo 0547 66 61 01. Te ne innamorerai.
1: Il 22 agosto sarà per Rimini una giornata storica. Segui con noi in diretta la visita di Papa Leone su Icaro TV, Radio Icaro e Icaro Play. Dalle 13.30 potrai vivere ogni momento della sua visita con interviste, commenti e la voce dei protagonisti.

7:51 e 45 secondi e noi riprendiamo la nostra lettura dei giornali di questa mattina. Siamo adesso sulle pagine del Corriere Romagna, il primo piano, la doppia pagina di apertura è dedicata alla visita del Papa. Anche il Corriere ci racconta della reliquia che sarà esposta in Duomo, ma anche di altri appuntamenti, di altre mostre che riguardano la chiesa di Rimini, la cattedrale di Rimini, in particolare una mostra fotografica di cui vediamo uno scatto, una mostra fotografica dedicata a Giovanni Paolo II, l'altro pontefice che nell'82 visitò Rimini, e in particolare uno scatto, quello che vediamo qui, racconta l'incontro tra l'allora giovanissimo padre Prevost, appena nominato sacerdote, e il pontefice Giovanni Paolo II. L'incontro del Duomo, come ci racconta poi il Corriere, sarà anche un incontro con la fragilità. Prima infatti della messa il pontefice incontrerà persone che attraversano diverse situazioni di fragilità, anziani, disabili, ma anche detenuti e sacerdoti anziani della casa del clero e giovani di San Patrignano. Quindi un momento particolarmente toccante. Le altre notizie che ci arrivano da questa pagina, sempre che riguardano la visita del Papa, sono: da un lato lo vediamo, la lettera di Monsignor Niccolò Anselmi pubblicata integralmente, che riguarda proprio il senso dell'incontro che ci sarà sabato con il Papa. Dice: vorrei che Rimini dicesse abbiamo riscoperto la Chiesa. E poi una storia, la storia del sindaco di Montescudo Montecolombo, Gianmarco Casadei, che fa il bis, incontrerà infatti in veste istituzionale il Papa sabato 22, ma era già fu già sindaco in un altro mandato nell'82 per l'incontro con Papa Wojtyla. Altra doppia pagina dedicata sempre a tema, diciamo così, diocesano e culturale, riguarda infatti l'avvio del meeting che comincia domani, un'edizione all'insegna dell'amicizia che nasce dal dolore. In particolare protagoniste saranno, come mostra anche la foto di questa pagina, Nassera Kermi e Rosellina Mel, che sono legate in modi diversi al sacerdote ucciso nel 2016 in Francia. Una infatti è la sorella del sacerdote e l'altra è la madre di uno degli attentatori che uccisero l'uomo. Quindi l'amore che può nascere dopo un evento di grande dolore. C'è poi il racconto invece del meeting che incontra il Papa, quindi in particolare Giampiero Bartolini, che è attore forlivese, che declamerà Dante, l'ultimo canto, il 33° del Paradiso, durante la storica visita del Papa. E poi uno dei cori che invece lo accoglierà, il coro dello Yasmin Coro al Teatro Galli domani, un coro che arriva da Gerusalemme e che riunisce musicisti cristiani, musulmani ed ebrei, un altro messaggio di pace e incontro. Arriviamo adesso alla cronaca, rivediamo alcune notizie velocemente che abbiamo già visto sul Carlino, dramma sfiorato a Cattolica, con la moglie in auto si butta nel porto, salvati dai passanti, poi lui si dà alla fuga. Dopo una violenta lite, il 45enne improvvisamente ha accelerato verso la banchina, finendo in mare. I due sono poi riusciti ad uscire prima che la vettura si inabissasse. La donna non è in pericolo di vita, l'uomo invece ha fatto perdere le sue tracce.
Ora, l'altra storia a cui il Corriere ha dedicato anche il titolo dell'apertura, una vicenda giudiziaria e familiare, una donna, una pensionata a cui l'INPS ha richiesto di restituire le somme percepite nel 2023, un assegno da 8.000 euro, una richiesta a cui la donna si è opposta anche con l'aiuto della nipote Greta Testa, avvocata, e adesso anche in appello è stato dato a loro ragione. Secondo questo principio, che è stato sancito proprio dalla Corte d'Appello, secondo cui i ritardi o inefficienze della pubblica amministrazione non possono nuocere al cittadino in buona fede. Addio a Don Enrico, il parroco pilota che confessava in volo. Aveva 88 anni. Nel 1982 riuscì a sfondare il cordone della security per stringere la mano a Papa Wojtyla. Una storia che quindi anche in questo caso ci porta all'incontro che ci sarà anche sabato con il nuovo Papa. E allarme amianto, CGIL dice va completata la mappatura. Dal 1996 a Rimini sono stati registrati 173 casi, 103 dei quali di origine professionale. Per questo appunto la CGIL considera necessaria una mappatura completa dell'amianto prevista dal piano regionale e continua la piena attuazione del piano stesso a oggi non ancora completata sul territorio. L'altra notizia di cronaca, anche in questo caso la vediamo solo velocemente, visto che l'abbiamo già letta, ed è l'atterraggio d'emergenza del volo EasyJet partito alle 16.30 dall'aeroporto Fellini di Rimini per Londra Gatwick e è atterrata poco dopo per un problema al motore con 140 passeggeri a bordo, tutti illesi. Grand Hotel, confermati i sigilli, siamo adesso nella pagina di Riccione, ma salvate le società affini e i conti. Il GIP ha convalidato il sequestro del compendio nell'inchiesta per bancarotta fraudolenta. Il legale di Andreatta dice faremo ricorso al riesame. Luca Giannini, nuovo amministratore giudiziario. Invece per la pagina Cultura e Spettacoli la notizia è la presentazione che c'è stata ieri della nuova edizione di Balamondo. Il Liscio non ha età, tutti in piazza con Elio e Casadei. I concerti si terranno dal 10 al 12 settembre in centro a Rimini, proprio in piazza Cavour, e l'idea anche per questa edizione è di portare non solo il Liscio ma tutte le contaminazioni che ci raccontano il Liscio. Infatti, oltre a esponenti più classici di questo genere, tra cui appunto Mirko Casadei, ci sarà anche il gruppo di Elio e le Storie Tese che chiuderà la rassegna con il concerto del 12 settembre. Cattolica, piscina, lavori a passo spedito, sarà un altro fiore all'occhiello, ampliati spogliatoi e palestra, rifatta anche la vasca dei bimbi. L'obiettivo è di chiudere il cantiere entro l'inizio di autunno. Siamo in Valmarecchia e il tema è il welfare. Un piano per i più fragili da 4,3 milioni di euro, dall'infanzia agli anziani, dal sostegno alle famiglie al contrasto delle marginalità e al disagio abitativo. È arrivato il via libera alla nuova programmazione del piano di zona della Valmarecchia e il cuore degli interventi è proprio sulla integrazione dei servizi dedicati alla tutela dell'infanzia e della famiglia, tra le priorità poi anche la tutela delle donne.
A Serravalle, siamo a San Marino, dal 21 al 23 agosto torna la festa dell'amicizia, la DC chiama a raccolta tutta la politica. In piazza Bertoldi la 53esima edizione tra dibattiti, musica, spettacoli, gastronomia e anche la tradizionale lotteria. Sul palco ci saranno esponenti politici e rappresentanti delle parti sociali per parlare di Unione Europea e di sanità. E chiudiamo con lo sport. Rimini arriva al primo passo falso, la sconfitta con il Lunano per 1-0. Ottimo primo tempo dei biancorossi, poi alla mezz'ora della ripresa il gol di Carta regala la vittoria al Lunano. L'altra notizia che riguarda il Rimini è l'asta per lo storico marchio della squadra, un duello a suon di rilanci, ma alla fine la proprietà biancorossa riesce ad aggiudicarselo per più di 32.000 euro. Sono stati 12 i rilanci in 21 minuti di asta. E con questa notizia noi siamo arrivati in chiusura della rassegna di questa mattina. Io come sempre vi ringrazio per aver sfogliato i giornali assieme a noi. Adesso un'altra breve pausa e poi torniamo qui per il TG del mattino. A tra poco.

0: Vuoi rivedere questo contenuto? Scarica l'app di Icaro Play per Smart TV e smartphone. Collegati in HBB TV con il tasto freccia su o vai sul sito icaroplay.it. Icaro Play, dove vuoi, quando vuoi.
1: Ben ritrovati da Nikos Chiodetto, un aggiornamento con le previsioni di Trevi Meteo per la giornata di giovedì. Cambia tutto sull'Europa centro-settentrionale, notate le correnti più fresche nord-atlantiche interesseranno l'Europa centrale con lo sviluppo di temporali anche sull'Italia centro-settentrionale. L'anticiclone resisterà solo tra il Nord Africa, il Sud Italia e la Grecia, qui con un aumento delle temperature. Ci attendo fine di settimana, veramente molto caldo per le regioni meridionali. Il nord invece, ecco qui, variabilità in aumento anche sull'Alto Tirreno e la successiva immagine ci conferma le precipitazioni che già in mattinata interesseranno il nord-ovest, entro pomeriggio anche il nord-est e parti toscana. Attenzione a possibili nubifragi tra Lombardia, Levante e Ligure e regioni nord-orientali, quindi del Triveneto. Non escludiamo anche celle temporalesche intense con colpi di vento e grandinate di medie dimensioni. La tendenza quindi sull'Italia con l'instabilità in arrivo sull'Alto Tirreno e al nord Italia con possibilità di nubifragi, restanti zone del centro-sud una giornata soleggiata e molto calda, temperature abbondantemente sopra i 30 gradi ovunque. Maggiori dettagli sulle vostre località scaricando l'app di Trevi Meteo o visitando il nostro sito web.
2: Bike Service non è solo per due, ma anche per quattro ruote. Assistenza auto, moto e scooter multimarca. Centro revisione, sostituzione pneumatici di qualità a prezzi vantaggiosi. Aperto anche il sabato, mattina e pomeriggio. E da Bike Service trovi anche vendita di moto e scooter multimarca. Bike Service è in via Emilia 183, vicino alla nuova fiera di Rimini. Telefono 0541 74 35 58.
3: La vita ti presenta sfide sempre più importanti? Non ti piacerebbe a volte superarle con più facilità? Analizzare la situazione da una prospettiva differente. Vola in alto, ma tieni saldamente i piedi per terra, perché con noi puoi arrivare in alto in sicurezza, con un team di persone al tuo servizio dal sopralluogo alla scelta del mezzo da noleggiare o acquistare, alla consegna e ritiro del mezzo direttamente in cantiere, alla formazione per poter utilizzare queste macchine in sicurezza, fino al supporto tecnico, telefonico e in cantiere durante tutto il vostro lavoro. Siamo al vostro servizio in tutta Italia e in tutta l'Emilia-Romagna.

0: Salve a tutti, buongiorno e ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione di Icaro. Apriamo questa edizione del mattino del nostro notiziario con la cronaca. Prima una violenta discussione con la moglie e poi il folle gesto, quello di gettarsi in auto nel Porto Canale di Cattolica con la donna a bordo. Poteva finire in tragedia, invece marito e moglie sono stati entrambi salvati da alcuni passanti che si sono tuffati in acqua per estrarli prima che la vettura si inabissasse. Mentre la donna veniva soccorsa dal personale del 118, il marito, un albanese di 45 anni, residente a San Giovanni in Marignano, è scappato a piedi lungo gli scogli facendo perdere al momento le proprie tracce. Sembrerebbe che i rapporti tra i due fossero già tesi da tempo. Ora il 45enne è ricercato dai carabinieri che proprio il giorno prima lo avevano arrestato per resistenza in quanto ubriaco e molesto. La donna, ancora sotto shock, è stata trasportata al pronto soccorso. Sul posto poi sono intervenuti i vigili del fuoco che oggi saranno impegnati nel recupero della vettura che si è inabissata. Un volo difficile quello di ieri di EasyJet per Londra Gatwick, partito alle 16.30 dall'aeroporto Fellini di Rimini. Poco dopo il decollo, infatti, il pilota ha lanciato una richiesta di emergenza facendo scattare il protocollo di sicurezza con l'attivazione dei vigili del fuoco e del personale del 118 presenti nello scalo riminese. L'allarme pare sia nato da un'avaria al motore sinistro dell'Airbus A319 con a bordo 140 passeggeri. L'atterraggio poi è avvenuto con successo verso le 17.20, rientrati poi tutti i mezzi dell'emergenza. Ancora cronaca, mentre c'era un torneo di beach volley è riuscito a rubare lo zaino ad uno dei partecipanti e a tentare la fuga, ma il furto è stato notato dal gestore dello stabilimento che si è messo all'inseguimento del ladro e quando lo ha raggiunto ne è nata una violenta colluttazione. L'episodio è avvenuto nella serata di martedì al bagno 29 sul lungomare Murri di Rimini. Il giovane risulta essere un marocchino di 22 anni irregolare ed è stato arrestato dagli agenti delle volanti accorsi sul posto. Voltiamo pagina, parliamo adesso del Grand Hotel di Riccione perché il Tribunale di Rimini ha convalidato il sequestro preventivo del monumentale complesso nell'ambito di un'indagine della finanza nata per bancarotta fraudolenta. Sentiamo.
1: Finisce nel limbo, almeno per ora, uno degli hotel simbolo di Riccione. Il giudice per le indagini preliminari Alessandro Capodimonte ha convalidato il sequestro preventivo del monumentale Grand Hotel di Viale Gramsci, un immenso patrimonio che include lo storico albergo, la celebre Villa Bruna, una discoteca, piscine e diversi locali. L'inchiesta delle Fiamme Gialle ruota attorno al fallimento della società Marebelle S.p.A. Al centro delle accuse di bancarotta c'è l'ex presidente del consiglio d'amministrazione dal 2020 al 2023 Gianni Andreatta. Insieme a lui figurano tra gli indagati un barese di 51 anni, due cubani di 44 e 51, una 63enne barese e un comasco di 57 anni. I sigilli sono scattati sull'intero compendio, ma il giudice ha respinto il sequestro per le società che gestiscono di fatto le attività come Paco Beach, Oasi e Associazione Contatto e per i loro conti correnti. Bloccare le loro risorse finanziarie, secondo il Tribunale, sarebbe stato sproporzionato rispetto alle esigenze cautelari. La gestione di questo impero immobiliare passa ora nelle mani dell'avvocato Luca Giannini, nominato amministratore giudiziario dal Tribunale, con il compito di salvaguardare i beni e tutelare la massa dei creditori della società fallita. I legali di Andreatta e degli altri indagati, Stefano Caroli e Anna Maria Putignano, valuteranno ora un eventuale ricorso e riesame contro il provvedimento che conferma il sequestro.
0: Rimaniamo a Riccione perché il comune ha stabilito la chiusura temporanea dalle 19 alle 7 del mattino di tre parchi cittadini a seguito dell'accertata presenza di un esemplare di lupo nel territorio urbano. L'ordinanza, che riguarda diverse aree dei parchi della Resistenza, Cico Mendez e degli Olivetani, è stata emanata su richiesta del Servizio Faunistico Regionale ed è in vigore fino al 3 settembre. Gli interventi saranno mirati all'allontanamento dell'animale dal centro urbano di Riccione. Le autorità competenti stanno continuando il monitoraggio anche in altre aree della città dove sono stati avvisati altri esemplari di lupo. Agli Olivetani prosegue regolarmente la rassegna di cinema estivo. Ora parliamo del Papa che arriverà, lo diciamo, ma immaginiamo che lo sappiate già, sabato 22. Il momento più significativo di questa visita sarà la messa al porto. Ma c'è un altro incontro molto atteso, quello che il Santo Padre vivrà con le persone fragili in Basilica Cattedrale, dove è custodita anche una preziosa reliquia. Sentiamo.
2: Al porto, dove è stato montato il grande palco, sono in corso le prove dell'impianto audio e l'allestimento dell'altare per la celebrazione eucaristica. In città c'è un altro luogo dove i preparativi sono nel pieno, il Duomo. Qui il Papa incontrerà anziani, persone con disabilità, ospiti delle case di riposo, detenuti, sacerdoti della casa del clero, ragazzi di San Patrignano, ospiti del pronto soccorso sociale di Santa Aquilina e le suole di clausura, le Carmelitane e le Clarisse. Con loro la musica del coro ecumenico diocesano San Nicola e la Mondaino Young Orchestra. Chiusa temporaneamente per organizzare al meglio il momento, la cattedrale custodisce al suo interno anche il filo della memoria. Nella Cappella dei Pianeti, infatti, è stata allestita una mostra dedicata a Giovanni Paolo II e alla sua visita a Rimini nell'82. Tra le fotografie su cinque grandi pannelli ce n'è una particolarmente suggestiva che mostra un giovane prevost mentre stringe la mano a Giovanni Paolo II nel giorno della sua ordinazione sacerdotale. Accanto alla mostra una preziosa reliquia di Papa Wojtyla, un lenzuolo del letto macchiato del sangue del pontefice che si trovava in cura dopo l'attentato in piazza San Pietro. Fu donata alla diocesi dal vescovo De Nicolò, che l'aveva ricevuta a sua volta dal fratello Paolo. Custodita dai primi anni 2000 nel museo diocesano, è la prima volta che viene esposta. Alle persone invitate sabato è stata data la possibilità di scrivere al Santo Padre. Le lettere saranno raccolte in uno scrigno realizzato dai detenuti dei casetti che sarà consegnato a Papa Leone. Questo evento, commenta il vescovo Anselmi, lo stiamo costruendo dal basso. È come una nuova sagrada famiglia. Tante persone, tante mani, tanti piccoli pezzi che insieme costruiscono qualcosa che appartiene a tutti.
0: E sono giornate intense di prove alla chiesa di San Nicolò per il grande coro e l'orchestra che animerà la messa che Papa Leone celebrerà sul porto. Sul palco ci saranno oltre 800 elementi che faranno cantare l'intera assemblea. Vediamo.

0: farà vibrare dal porto, spero, tutta la città.
1: All'orchestra sinfonica si unisce il prezioso suono dell'organo, a coordinare il grande coro Sette Maestri.
2: Noi cerchiamo di viverla innanzitutto come un servizio, come un po' un regalo che vogliamo fare al Papa. E questo regalo vuole essere proprio tutta la Chiesa di Rimini che canta insieme e che come un unico grande coro.
3: L'organista ovviamente ha un ruolo attivo nella liturgia, in questo caso interagendo con una compagine così enorme. Deve non solo dare le intonazioni al Papa, deve stare dentro l'orchestra e poi ha un ruolo di accompagnatore e anche di, diciamo, cucitura della liturgia.
1: Durante le prove l'emozione è già palpabile.
4: È bello suonare con i miei amici, i miei compagni di classe, i miei compagni di scuola.
5: È un'esperienza unica, unica, che capita una volta nella vita e volevamo esserci.
6: Non ricapiterà, visto che l'ultima volta è successo 44 anni fa, quindi questa volta ci siamo e siamo venute.
7: Io sono reduce da Wojtyla, quando è venuto a Rimini 44 anni fa, allora avere ancora un altro Papa qui a Rimini è stato un'esperienza troppo bella.
8: Canto nel coro della parrocchia, viene il Papa, ho messo insieme le due cose, non potevano mancare, insomma.
9: Canto e religione sono due cose imprescindibili, dai, poi c'è il Papa, quindi alla grande.
10: Non si può mancare.
11: Non si può mancare, assolutamente.
1: Una macchina organizzativa imponente, resa possibile anche dall'impegno di 115 tecnici. E tra chi si è messo al servizio dietro le quinte c'è anche chi da giorni sta preparando con cura gli abiti che saranno indossati dai musicisti.
12: Ora cambiamo argomento. Il Cor Renam Emilia Romagna ha pubblicato i dati del registro mesoteliomi aggiornati al 30 giugno. Nonostante il bando per debellare l'amianto che provoca questo tipo di tumori sia del 1982, il quadro anche in provincia di Rimini resta molto preoccupante. Vediamo.
1: In Italia la battaglia per debellare la presenza di amianto è iniziata oltre 40 anni fa, eppure ancora oggi si continuano a contare nuove diagnosi di mesotelioma, il tumore maligno strettamente correlato all'esposizione, anche modesta, alle fibre di questo silicato e che può avere, prima di manifestarsi, una lunga latenza. In Emilia-Romagna la sorveglianza è garantita da un registro che viene costantemente aggiornato dal 1995. Al 30 giugno sono stati archiviati in totale 4.657 casi di tumore, di cui 4.448 confermati come maligni. In 3.860 casi si tratta di cittadini emiliano-romagnoli. Nel 2023 i casi sono stati 156, 143 nel 2024, 114 nel 2025 e sono già 53 nel solo primo semestre del 2026. La media annua è passata dai 77,2 casi della fine degli anni 90 ai 153,6 tra il 2020 e il 2024, con un picco negli ultimi 10 anni. Nella provincia di Rimini, che registra il tasso più basso in regione per gli uomini, 2,2 casi ogni 100.000 abitanti contro una media regionale di 4,4, dal 96 sono stati diagnosticati 173 casi, 103 dei quali di origine professionale, 17 legate ad esposizioni non professionali, mentre per i restanti 53 non è stato possibile definire la causa. I settori di lavoro più coinvolti restano l'edilizia, le costruzioni e la riparazione di rotabili ferroviari, ma anche l'industria metalmeccanica e quella alimentare, in particolare gli zuccherifici, a conferma di come l'amianto abbia riguardato ambiti ed ambienti molto diversi tra di loro.
12: Arriviamo adesso agli spettacoli. Dal 10 al 12 settembre Piazza Cavour a Rimini ospita la tappa conclusiva del Balamondo World Music Festival, l'evento con direzione artistica di Mirko Casadei che fa dialogare i protagonisti della musica d'autore con il liscio. Ieri al Grand Hotel è stata presentata l'11ª edizione. Vediamo.
13: Sarah Jane Morris, raffinata interprete Jeff sul palco insieme al coro gospel Voice of Joy, il pirotecnico folk rock del gruppo itinerante romano L'Orchestraccia, il 12 settembre gran finale con La Notte del Liscio e gli Elio e le Storie Tese, concerto a pagamento nello show à la carte deciso dal pubblico. Presenza fissa la Mirko Casadei Popular Folk Orchestra, per fare gli onori di casa ma anche creare contaminazioni inedite con gli artisti. Per un festival Balamondo, ideato nel 98 da Raul Casadei e rinato 20 anni dopo con un

0: ruolo da protagonista.
1: Lo spirito della manifestazione è proprio quello dell'inclusione, quello della sperimentazione e quello dell'incontro, no? Un po' come il liscio, che è una musica che si balla abbracciandosi, musica che mette in contatto le persone, ospitando questi artisti a casa Casadei, sul palco di Casadei si crea una serata unica nel suo genere, irripetibile nel suo genere, e soprattutto una serata di grande contaminazione e grande abbraccio. E sotto il palco abbiamo un pubblico di tutte le età, di tutte le generazioni, che apprezza la buona musica, è pronto anche agli sviluppi della serata, alle sorprese della serata. Con grande piacere abbiamo un pubblico trasversale sotto il palco, questo credo che sia l'obiettivo più importante del festival.
2: È un rapporto artistico tra culture musicali davvero geniale, bellissimo, che ci onoriamo di ospitare nella nostra città. Ballamondo ormai è un festival che è un po' una colonna dell'offerta di eventi estivi di tutta la nostra Romagna.
3: Una grande occasione per riunire la nostra comunità intorno a un elemento identitario come questo progetto musicale, ma soprattutto per aprirci al mondo, e quindi anche uno strumento di promozione del territorio molto importante.
4: Parlare con i turisti in un modo più diretto, abbiamo tantissime presenze internazionali, straniere sulla nostra riviera quest'anno, la musica arriva a tutti, non ha bisogno di traduzioni, e quindi sicuramente anche avvicinarsi con il liscio per noi è un grande strumento di promozione turistica.
5: Ieri è sceso di nuovo in campo il Rimini di Massimo Gadda per una nuova amichevole che vedeva di fronte i biancorossi ai marchigiani del Lunano. Vediamo allora com'è andata.
6: Dopo le tre vittorie convincenti in amichevole contro Vigor Senigallia, Roncofreddo e Verucchio e un bottino di 9 gol fatti e uno subito, il nuovo Rimini torna davanti ai propri tifosi per sfidare il Lunano, formazione neopromossa nel campionato di eccellenza delle Marche, nel penultimo appuntamento del precampionato biancorosso. Complice il caldo e i carichi pesanti ancora nelle gambe degli uomini di Gadda, il Rimini fatica in una partita avara di occasioni e che vive sul filo dell'equilibrio. All'11° Cicarevic va via in dribbling e opera un tiro cross che rischia di beffare un Pagliardini fuori posizione, che si rifugia in corner con un tuffo plastico. Al 39° altro cross interessante dalle parti di Carmona, ma il centravanti spedisce sul fondo di testa. Nella ripresa al 17°, giocata di Piazza al limite dell'area, l'attaccante del Rimini supera i difensori con due sombreri, poi di punta non riesce a impensierire Pagliardini. Il gol partita arriva un quarto d'ora dalla fine. Di Pollina lavora un buon pallone, lo cede al limite a Carta. Il centrocampista del Lunano calcia di prima e pesca l'incrocio dei pali, non lasciando scampo a Roberto. I marchigiani beffano il Rimini praticamente al primo tiro in porta. Il Lunano potrebbe però raddoppiare a 3 minuti dal 90°, quando il diagonale di Zazzeroni su azione di ripartenza finisce fuori di poco. Finisce 1-0 per il Lunano. Domenica sera il Rimini ospiterà i ganesi dello Steed Fast nell'ultima amichevole in calendario. Poi dal 30 agosto in palio i 3 punti con la prima giornata di campionato in casa della San Maurese.
5: E la Rimini Calcio è riuscita a spuntarla nell'asta per acquisire il marchio storico del club. Con un investimento di 32.000 euro, la nuova società ha superato l'altro concorrente dell'asta telematica, che aveva presentato un'offerta e poi i successivi rilanci. Prima di salutarci diamo uno sguardo alla situazione del meteo per oggi. Al mattino nuvoloso sul settore centro-occidentale, con rovesci sparsi in particolare lungo i rilievi occidentali. Dal pomeriggio graduale aumento della nuvolosità e locali rovesci sull'area del Delta del Po. In serata il transito di un sistema perturbato interesserà l'intero territorio regionale, ad iniziare dal settore occidentale in estensione poi al restante territorio, con rovesci sparsi anche a carattere temporalesco. Le minime sono attorno ai 24 gradi e le massime tra i 31 e i 35. Il mare è mosso, con motondoso in intensificazione nel pomeriggio. Vediamo il dettaglio sul nostro territorio e vediamo appunto che sarà una mattina con nuvolosità sparsa. Una giornata molto calda, con punte di 34 gradi soprattutto sulla costa e anche molta umidità. Pomeriggio però cielo sgombro, la sera arriveranno le perturbazioni di cui abbiamo appena sentito. E siamo così arrivati in chiusura con il nostro appuntamento con l'informazione. Io vi ringrazio per essere stati con noi. Adesso lasciamo la parola alla rassegna stampa nazionale. Io vi ricordo che trovate tutti gli aggiornamenti delle notizie in tempo reale sulla nostra pagina newsrimini.it, mentre l'informazione in TV torna alle 13:15. Buona mattinata.

0: La freschezza e la qualità Conad le ritrovi tutti i giorni nel nostro banco gastronomia assortito, con macelleria su ordinazione. Conad City Fontanelle, la spesa che vuoi al prezzo che cerchi. Conad City Fontanelle, con orario continuato in via Sicilia a Riccione, aperto anche la domenica mattina.
1: Da All Sport, vendita promozionale con sconti senza precedenti dal 20 all'80% su abbigliamento e calzature dei migliori marchi. Occasioni irripetibili. All Sport, centro Teorema, Sant'Arcangelo.
2: Verifica le tue misure di protezione. La nostra polizza ideale va cucita addosso. Non sarà mai più lunga del tuo braccio. Di certo potrà darti una mano.
3: Assi Amica, garanzie per il vivere dinamico.
4: Rijeka Croazia. Centro di implantologia dentale a soli 70 km da Trieste. Tecnologie avanzate, alta specializzazione, team di medici esperti. Qualità svizzera a prezzi di Croazia. Viaggi in giornata da molte città italiane. Primo viaggio più visita più panoramica, tutto gratuito. Migliori dentisti di Croazia. Il nostro numero verde gratuito 800 744 022. 800 744 022.
5: Il 22 agosto sarà per Rimini una giornata storica. Segui con noi in diretta la visita di Papa Leone su Icaro TV, Radio Icaro e Icaro Play. Dalle 13.30 potrai vivere ogni momento della sua visita con interviste, commenti e la voce dei protagonisti.
6: Le orchestre, le sale da ballo, le vostre dediche e richieste, tutto questo da 30 anni è liscio come l'olio. Dal lunedì al sabato in diretta dalle 12 alle 13.20 su Icaro TV, canale 18 in Emilia Romagna.

Ben ritrovati da Nikos, che ho detto, un aggiornamento con le previsioni di Trevi Meteo per la giornata di giovedì. Cambia tutto sull'Europa centro-settentrionale. Notate le correnti più fresche nord-atlantiche interesseranno l'Europa centrale con lo sviluppo di temporali anche sull'Italia centro-settentrionale. L'anticiclone resisterà solo tra il Nord Africa, il Sud Italia e la Grecia, qui con un aumento delle temperature. Ci attendo fine di settimana, veramente molto caldo per le regioni meridionali. Il nord invece, ecco qui, variabilità in aumento anche sull'Alto Tirreno, e la successiva immagine ci conferma le precipitazioni che già in mattinata interessano il nord-ovest, entro pomeriggio anche nord-est e parti Toscana. Attenzione a possibili nubifragi tra Lombardia, Levante Ligure e regioni nord-orientali, quindi del Triveneto. Non escludiamo anche celle temporalesche intense con colpi di vento e grandinate di medie dimensioni. La tendenza quindi sull'Italia con l'instabilità in arrivo sull'Alto Tirreno e al nord Italia con possibilità di nubifragi, restanti zone del centro-sud in una giornata soleggiata e molto calda, temperature abbondantemente sopra i 30 gradi ovunque. Maggiori dettagli sulle vostre località scaricando l'app di Trevi Meteo o visitando il nostro sito web.

terra di storia antica, popolata di miti e leggende da inseguire, nel folto delle foreste. Cattedrali naturali e chiese di pietra, luoghi fuori dal mondo, dove il pensiero trova il suo spazio. Borghi accoglienti e nuovi silenzi da scoprire in un percorso ad anello sulle tracce di un santo eremita che dispensava miracoli. Un percorso nei luoghi sacri di San Vicinio.

una via battuta da secoli, segnata passo a passo da genti venute da lontano. Alla ricerca della fede o solo di passaggio. Natura da esplorare. Come uno spettacolo da visitare, passo a passo. Memorie e tradizioni di culture e linguaggi diversi che si fondano e creano tesori da scoprire a

Benvenuti telespettatori e telespettatrici al consueto appuntamento mattutino con la nostra rassegna stampa. Oggi, 20 agosto 2026, scopriamo insieme quali sono i principali argomenti trattati oggi sulle maggiori testate giornalistiche. La prima riguarda il conflitto in Medio Oriente. Le basi USA presenti in Europa sono nel mirino dell'Iran qualora il presidente degli Stati Uniti dovesse riprendere con gli attacchi. Che tra gli obiettivi ci sarebbero Cipro e la Bulgaria. La NATO si dice pronta a tutto, mentre il presidente degli Stati Uniti Donald Trump prepara nuove sanzioni. Dall'altra parte invece Zelensky sta trascorrendo ore difficili dal punto di vista politico, perché è sotto attacco la vice capo dell'ufficio presidenziale. Un'altra notizia che troviamo oggi sulle maggiori pagine dei giornali, prime pagine dei giornali, riguarda l'esercito israeliano ha aperto un'inchiesta

0: Ogni giorno il mare ci sorprende e noi al ristorante La Cappa sorprenderemo te con tradizione e qualità. La pasta fatta in casa, croccanti pizze con impasto speciale, pesce fresco e fantastiche crudità di mare. Goditi un momento di piacere. Ristorante La Cappa, San Giuliano Mare, Rimini, 0541 53 825.
1: Ora alla Cappa puoi trovare tutto lo sport che vuoi. Buona visione e buon appetito.
2: Buonasera gentili ascoltatori, è il 1955, le Cadillacs frecciano e il rock and roll è pronto a conquistare il mondo. Le Befane.
3: Dal 9 al 30 agosto c'è Le Befane Retro, il grande festival vintage dell'estate con swing, boogie boogie, cinema, giochi a tema, serate live, rockabilly, fotoset, angolo beauty e tante altre sorprese. Centro commerciale Le Befane. Vivi un'estate anni 50.
4: Il 22 agosto sarà per Rimini una giornata storica. Segui con noi in diretta la visita di Papa Leone su Icaro TV, Radio Icaro e Icaro Play. Dalle 13.30 potrai vivere ogni momento della sua visita con interviste, commenti e la voce dei protagonisti.
5: Radio Icaro,

0: Ogni giorno il mare ci sorprende. E noi, al ristorante La Cappa, sorprenderemo te con tradizione e qualità. La pasta fatta in casa, croccanti pizze con impasto speciale, pesce fresco e fantastiche crudità di mare. Goditi un momento di piacere. Ristorante La Cappa, San Giuliano Mare, Rimini, 0541 53 825.
1: Ora alla Cappa puoi trovare tutto lo sport che vuoi. Buona visione e buon appetito.
2: Locatop ti offre più di 2000 mezzi delle migliori marche sul mercato, tra cui scegliere a tariffe di noleggio super vantaggiose. Affidati a un'azienda esperta che mette al primo posto sempre il cliente. Scopri su locatop.it le nostre 16 sedi in Emilia-Romagna e Lombardia. Locatop, l'altezza sempre più a portata di mano.
3: Uno per uno. Su Radio Inter, un classico di ieri, un successo di oggi.

0: Buonasera gentili ascoltatori, è il 1955, le Cadillacs frecciano e il rock and roll è pronto a conquistare il mondo. Le Befane.
1: Dal 9 al 30 agosto c'è Le Befane Retro, il grande festival vintage dell'estate con swing, boogie boogie, cinema, giochi a tema, serate live, rockabilly, fotoset, angolo beauty e tante altre sorprese. Centro commerciale Le Befane. Vivi un'estate anni 50.
2: Il 22 agosto sarà per Rimini una giornata storica. Segui con noi in diretta la visita di Papa Leone su Icaro TV, Radio Icaro e Icaro Play. Dalle 13.30 potrai vivere ogni momento della sua visita con interviste, commenti e la voce dei protagonisti.
3: Uno per uno, su Radio Icaro. Un classico di ieri, un successo di oggi.

ragione per arrivare fino in fondo ad ogni mio respiro. Quando ti guardo dopo un giorno pieno di parole, senza che tu mi dica niente, tutto si fa chiaro. A te che mi hai trovato all'angolo, coi pugni chiusi, con le mie spalle contro il muro, pronto a difendermi. Con gli occhi bassi stavo in fila con i disillusi. Tu mi hai raccolto come un gatto e mi hai portato con te. A te io canto una canzone perché non ho altro, niente di meglio da offrirti di tutto quello che ho. Prendi il mio tempo e la magia che con un solo salto ci fa volare dentro all'aria come bollicine. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei giorni miei.

detto molto di più. A te che hai dato senso al tempo senza misurarlo. A te che sei il mio amore grande ed il mio grande amore. A te che io ti ho visto piangere nella mia mano, fragile, che potevo ucciderti stringendoti un po'. E poi ti

0: Il 22 agosto sarà per Rimini una giornata storica. Segui con noi in diretta la visita di Papa Leone su Icaro TV, Radio Icaro e Icaro Play. Dalle 13.30 potrai vivere ogni momento della sua visita con interviste, commenti e la voce dei protagonisti.
1: Uno per uno, su Radio Icaro. Un classico di ieri, un successo di oggi.

0: successo di oggi.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Ogni giorno il mare ci sorprende e noi al Ristorante La Cappa sorprenderemo te con tradizione e qualità. La pasta fatta in casa, croccanti pizze con impasto speciale, pesce fresco e fantastiche crudità di mare. Goditi un momento di piacere. Ristorante La Cappa, San Giuliano Mare, Rimini, 0541 53 825.
1: Ora alla Cappa puoi trovare tutto lo sport che vuoi. Buona visione e buon appetito.
2: Buonasera gentili ascoltatori, è il 1955, le Cadillacs frecciano e il rock and roll è pronto a conquistare il mondo. Le Befane.
3: Dal 9 al 30 agosto c'è Le Befane Retro, il grande festival vintage dell'estate con swing, boogie boogie, cinema, giochi a tema, serate live, rockabilly, fotoset, angolo beauty e tante altre sorprese. Centro commerciale Le Befane. Vivi un'estate anni 50.
4: Il 22 agosto sarà per Rimini una giornata storica. Segui con noi in diretta la visita di Papa Leone su Icaro TV, Radio Icaro e Icaro Play. Dalle 13.30 potrai vivere ogni momento della sua visita con interviste, commenti e la voce dei protagonisti.

0: Locatop ti offre più di 2000 mezzi delle migliori marche sul mercato, tra cui scegliere a tariffe di noleggio super vantaggiose. Affidati a un'azienda esperta che mette al primo posto sempre il cliente. Scopri su locatop.it le nostre 16 sedi in Emilia Romagna e Lombardia. Locatop, l'altezza sempre più a portata di mano.
1: Radio Icaro, la musica continua.

0: Sono le 12 e 31 minuti. Radio Icaro. Radio Icaro. Informazione locale.
1: Salve a tutti, buongiorno e ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione di Icaro. Apriamo questa edizione del radiogiornale con un aggiornamento dell'ultima ora. È stato arrestato il 45enne albanese che nel pomeriggio di ieri ha tentato di uccidere la moglie, una connazionale di 44 anni, lanciandosi con la propria auto nel porto canale di Cattolica con la donna a bordo. Entrambi sono stati portati in salvo dai due pescatori che si trovavano in quel momento lungo la banchina. Subito dopo il salvataggio, però, l'uomo era scappato, facendo perdere le proprie tracce. I carabinieri, nella serata di ieri, si sono appostati nei pressi della sua abitazione a San Giovanni in Marignano e lo hanno sorpreso mentre cercava di rientrare a casa, probabilmente per recuperare alcuni effetti personali e scappare. È stato sottoposto a fermo con l'ipotesi di reato di tentato omicidio volontario ed è stato condotto alla casa circondariale dei Casetti a disposizione dell'autorità giudiziaria. La moglie, dopo il soccorso in forte stato di shock, era stata portata in pronto soccorso, da cui è stata dimessa in serata con una prognosi di 3 giorni. L'auto, una Golf che è affondata nel porto canale, sarà recuperata nel primo pomeriggio di oggi. Continuiamo con la cronaca e ci spostiamo in spiaggia a Rimini. Mentre c'era un torneo di beach volley, un ragazzo è riuscito a rubare lo zaino ad uno dei partecipanti e ha tentato la fuga, ma il furto è stato notato dal gestore dello stabilimento, che si è subito messo all'inseguimento del ladro e quando lo ha raggiunto ne è nata una violenta colluttazione. L'episodio è avvenuto nella serata di martedì al bagno 29 sul lungomare Murri di Rimini. Il giovane, risultato essere un marocchino di 22 anni irregolare in Italia, è stato arrestato dagli agenti delle volanti accorsi sul posto. E parliamo adesso della visita di Papa Leone a Rimini di sabato 22, perché se il momento più significativo è sicuramente la messa al porto, c'è un altro incontro molto atteso, quello che il Santo Padre vivrà con le persone fragili in Basilica Cattedrale, dove è custodita anche una preziosa reliquia, come ci racconta Maurizio Ceccarini.
2: Al porto, dove è stato montato il grande palco, sono in corso le prove dell'impianto audio e l'allestimento dell'altare per la celebrazione eucaristica. In città c'è un altro luogo dove i preparativi sono nel pieno, il Duomo. Qui il Papa incontrerà anziani, persone con disabilità, ospiti delle case di riposo, detenuti, sacerdoti della casa del clero, ragazzi di San Patrignano, ospiti del pronto soccorso sociale di Santa Aquilina e le suole di clausura, le Carmelitane e le Clarisse. Con loro la musica del coro ecumenico diocesano San Nicola e la Mondaino Young Orchestra. Chiusa temporaneamente per organizzare al meglio il momento, la cattedrale custodisce al suo interno anche il filo della memoria. Nella Cappella dei Pianeti, infatti, è stata allestita una mostra dedicata a Giovanni Paolo II e alla sua visita a Rimini nell'82. Tra le fotografie su 5 grandi pannelli ce n'è una particolarmente suggestiva che mostra un giovane prevost mentre stringe la mano a Giovanni Paolo II nel giorno della sua ordinazione sacerdotale. Accanto alla mostra una preziosa reliquia di Papa Wojtyla, un lenzuolo del letto macchiato del sangue del pontefice che si trovava in cura dopo l'attentato in piazza San Pietro. Fu donata alla diocesi dal vescovo De Nicolò, che l'aveva ricevuta a sua volta dal fratello Paolo. Custodita dai primi anni 2000 nel Museo Diocesano, è la prima volta che viene esposta. Alle persone invitate sabato è stata data la possibilità di scrivere al Santo Padre. Le lettere saranno raccolte in uno scrigno realizzato dai detenuti dei Casetti che sarà consegnato a Papa Leone. Questo evento, commenta il vescovo Anselmi, lo stiamo costruendo dal basso. È come una nuova sagrada famiglia. Tante persone, tante mani, tanti piccoli pezzi che insieme costruiscono qualcosa che appartiene a tutti.
1: Sono giornate intense quelle di prove alla chiesa di San Nicolò per il grande coro e l'orchestra che animerà la messa che Papa Leone celebrerà sul porto. Sul palco ci saranno oltre 800 elementi che faranno cantare l'intera assemblea. Il servizio di Simona Mulazzani, che ha intervistato Davide Tura, direttore dell'orchestra Eios, Filippo Marsciani, codirettore del coro, e l'organista Paolo Accardi.

0: Il canto d'ingresso della messa è l'esempio luminoso di come la comunità riminese si stia preparando all'incontro con Papa Leone. A dare voce a questo spirito di un popolo in festa è il coro di 650 elementi e 115 musicisti, maggior parte studenti del liceo Einstein di Rimini, che fanno parte dell'orchestra EIOS.
1: Ci prepariamo da tanto, il desiderio è veramente quello di dare il massimo vivendoselo da dentro, quindi stiamo creando una comunità, una comunione di intenti, un'unica grande voce che armonicamente farà vibrare dal porto, spero, tutta la città.
0: All'orchestra sinfonica si unisce il prezioso suono dell'organo, a coordinare il grande coro sette maestri.
2: Noi cerchiamo di viverla innanzitutto come un servizio, come un po' un regalo che vogliamo fare al Papa, e questo regalo vuole essere proprio tutta la chiesa di Rimini che canta insieme e che come un unico grande coro.
3: L'organista ovviamente ha un ruolo attivo nella liturgia, in questo caso interagendo con una compagine così enorme, deve non solo dare le intonazioni al Papa, deve stare dentro l'orchestra e poi ha un ruolo di accompagnatore e anche di cucitura della liturgia.
0: Durante le prove l'emozione è già palpabile.
4: È bello suonare con i miei amici, i miei compagni di classe, i miei compagni di scuola.
5: È un'esperienza unica che capita una volta nella vita e volevamo esserci.
6: Non ricapiterà, visto che l'ultima volta è successo 44 anni fa, quindi questa volta ci siamo e siamo venute.
7: Io sono reduce da Wojtyla, quando è venuto a Rimini 44 anni fa, allora avere ancora un altro Papa qui a Rimini è stato un'esperienza troppo bella.
8: Canto nel coro della parrocchia, viene il Papa, ho messo insieme le due cose, non potevano mancare, insomma.
9: Canto e religione sono due cose imprescindibili, dai, poi c'è il Papa, quindi alla grande.
10: Non si può mancare.
11: Non si può mancare, assolutamente.
0: Una macchina organizzativa imponente, resa possibile anche dall'impegno di 115 tecnici. E tra chi si è messo al servizio dietro le quinte c'è anche chi da giorni sta preparando con cura gli abiti che saranno indossati dai musicisti.
12: E questo è tutto, siamo arrivati in chiusura con il nostro appuntamento con l'informazione. Da Stefano Rossini e tutta la redazione di Radio Icaro, grazie per averci seguiti e un buon proseguimento di giornata.
13: Radio Icaro, l'informazione continua.
14: Radio Icaro, estate.

0: Buonasera gentili ascoltatori, è il 1955, le Cadillacs frecciano e il rock and roll è pronto a conquistare il mondo. Le Befane.
1: Dal 9 al 30 agosto c'è Le Befane Retro, il grande festival vintage dell'estate con swing, boogie boogie, cinema, giochi a tema, serate live, rockabilly, fotoset, angolo beauty e tante altre sorprese. Centro commerciale Le Befane. Vivi un'estate anni 50.
2: Onoranze funebri San Gaudenzo a Rimini. Andrea Vittori offre servizi funebri completi, un supporto in base alle singole esigenze con la competenza e la discrezione che la circostanza richiede.
3: Sono al vostro servizio da oltre 20 anni con serietà e professionalità. Offro la qualità al miglior prezzo.
2: Onoranze funebri San Gaudenzo, via Lago Maggio 35B a Rimini, 0541 30 71 70.

Radio Icaro, la musica continua.

0: In blu 2000 news.
1: La guerra in Ucraina, nuovo massiccio attacco russo su Kiev nella notte, il bilancio di 13 morti e 40 feriti. Reazioni di sicurezza anche in Polonia e Romania. L'anticorruzione interviene sul governo di Zelensky. Tensione tra Stati Uniti ed Iran, Trump apre un nuovo fronte, un isolamento economico senza precedenti. Il ministro degli esteri iraniano Rajkin commenta, insistere su politiche fallimentari porterà nuove sconfitte. Tragedia nella campagna del Salento al confine tra Nardò e Porto Cesario. Un uomo di 72 anni, Giuseppe Pampo di Leverano, è morto ieri dopo essere stato sbranato da due Rottweiler. Quali sono le regole per i proprietari? Buongiorno da Franco Rossi al microfono. È durato ore la notte scorsa un pesantissimo attacco aereo russo sulla capitale Kiev e sull'area circostante la città. 13 morti, 40 feriti, colpito anche un ospedale pediatrico. Andrea Domaschio.
2: Secondo l'aeronautica ucraina, le forze russe hanno utilizzato per attaccare Kiev almeno 46 missili di diverso tipo e circa 170 droni, anche questi di genere diverso. Le forze ucraine di difesa dichiarano di essere riuscite a intercettarne la maggior parte, ma almeno una trentina sarebbero riuscite a colpire vari obiettivi. Il sindaco di Kiev, Vitali Klitschko, ha proclamato per domani il lutto cittadino, mentre il presidente Zelensky torna a chiedere con forza a Stati Uniti e alleati europei nuovi razzi Patriot per garantire agli ucraini un'efficace difesa antimissilistica. Riprendendo stamane le parole di denuncia di Zelensky, la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, ha dichiarato: «La Russia sta perdendo la guerra e reagisce colpendo volutamente i civili». Ed ha aggiunto: «Stiamo lavorando con gli Stati membri e i nostri partner per sostenere le capacità antibalistiche dell'Ucraina». Andrea Domaschio, linea allo studio.
1: Ed ora nel Golfo Persico è sempre alta la tensione tra Stati Uniti ed Iran. Trump apre un nuovo fronte, un isolamento economico senza precedenti per il paese. E intanto l'Iran minaccia di colpire delle basi in Europa degli americani. Il punto di Antonella Mazza Teruel.
3: Doveva durare poche settimane per Stati Uniti e Israele, ma a quasi sei mesi dall'inizio il conflitto nel Golfo per fermare il nucleare in Iran è tutt'altro che chiuso e, oltre ad essersi allargato allo stretto di Hormuz, ora si amplia ulteriormente. È il capo della Casa Bianca, sul suo social Truth, ad annunciare l'operazione economica più devastante mai intrapresa contro un paese. Si tratterà, scrive Donald Trump, di una guerra economica e di un isolamento senza precedenti. Il presidente statunitense chiama a raccolta gli alleati per sconfiggere gli iraniani e avverte che se qualsiasi Stato offrirà loro un'ancora di salvezza dovrà affrontarne le tremende conseguenze economiche. Non specifica chi si rivolge, ma si sa che sono Mosca e Pechino i principali alleati di Teheran, che intanto risponde alle ultime intimidazioni di Washington. Per il ministro degli esteri iraniano, il nuovo fronte aperto, il cosiddetto D-Day economico, è un diversivo rispetto alla crisi dell'America, che ha un debito senza precedenti, e il terrorismo degli Stati Uniti, così scrive Abbas Arashi sui social, minaccia l'economia globale e la sovranità in tutto il mondo. Antonella Mazzateruel, linea allo studio.
1: Abbiamo detto che Teheran ha minacciato di colpire le basi statunitensi in Europa, in particolare a Cipro, in Bulgaria. Ascoltiamo il commento di Antonio Di Bella, editorialista esperto di Stati Uniti.
4: Prima di tutto calma e sangue freddo. Gli esperti ci ricordano che è molto improbabile un missile a lunga gittata iraniana che colpisca una base americana o italiana sul nostro suolo. Ma non bisogna sottovalutare queste minacce. È possibile un attacco invece a basi a Cipro, in Bulgaria o in Grecia, quindi vicino a noi. E poi c'è il pericolo terrorismo, in particolare che potrebbe colpire gli snodi energetici del nostro paese, ma qui vigilano polizia e servizi segreti. Certo, non dobbiamo sottovalutare le minacce di un paese che è in guerra con tutto l'Occidente, e qui bisogna quindi ripensare a quel diniego che il governo Meloni oppose a Trump sull'uso della base NATO di Sigonella come punto d'appoggio per i bombardamenti americani in Iran, un diniego che oggi si vede come sia stato importante. D'altronde si iscrive nella storia della politica estera italiana. Il governo Moro, pensate, in piena guerra fredda, non dava le basi NATO agli americani automaticamente, ma contrattava di volta in volta in base al rispetto della nostra Costituzione.
1: Ed ora il Medio Oriente, perché l'esercito israeliano ha ordinato un'inchiesta penale sull'omicidio della bimba palestinese di 5 anni, Hinda Rajab, sopravvissuta alle bombe che uccisero i familiari, ma che fu lasciata morire in un'auto mentre era al telefono con i soccorritori. Ce ne parla Pierluigi Vito.
5: Hinda Rajab nel gennaio 2024 aveva 5 anni, viaggiava con zii e cugini cercando di fuggire dalle operazioni di guerra dell'IDF a Gaza. La loro macchina venne crivellata di colpi. Hinda rimase per ore al telefono con gli operatori della Mezzaluna Rossa chiedendo aiuto mentre i suoi parenti erano morti. Vennero tutti ritrovati senza vita 12 giorni dopo. Il suo caso è uno di quelli su cui l'esercito israeliano ha comunicato di aver aperto indagini interne. Tra questi c'è anche la strage di 15 operatori umanitari della Mezzaluna Rossa, della Protezione Civile Palestinese e delle Nazioni Unite, falcidiati a colpi di artiglieria nel marzo 2025. I loro resti furono recuperati da una fossa comune nella sabbia nel sud della striscia, dove furono sepolti insieme ai veicoli distrutti. Le famiglie non nutrono alcuna speranza di avere giustizia e le organizzazioni a tutela dei diritti umani condividono lo scetticismo. L'esercito israeliano più volte ha aperto inchieste in cui si autoassolve, solo in rarissimi casi ammette le proprie responsabilità. Pierluigi Vito, linea allo studio.
1: Nel messaggio pubblicato in occasione della giornata mondiale di preghiera per la cura del creato, che ricorre il 1 settembre, Papa Leone XIV riprende le parole del profeta Isaia: forgeranno le loro spade in vomeri e le loro lance in falci. Esorta così ad attraversare i propri desideri interiori, segni di un'odierna crisi etica e culturale che include perdita di senso del limite, desiderio di dominio e ricerca di profitto. Questo è il cammino di un'autentica conversione ecologica che nasce dal cuore. 6 donne uccise dai propri compagni in meno di una settimana. È la tragica lista dei femminicidi che non si ferma. Paola Gatti.
6: 6 donne uccise dopo Ferragosto. Questa del 2026 passerà tristemente alla storia come l'estate dei femminicidi, nonostante i casi del primo semestre del 2026 siano in calo del 37% rispetto allo stesso periodo del 2025. Importante l'attività di sensibilizzazione svolta dalle forze dell'ordine. In base al codice rosso, questure e commissariati di polizia hanno predisposto una corsia d'ascolto protetta e prioritaria per le denunce di violenza domestica e di genere. Pertanto chi abbia subito maltrattamenti e stalking può rivolgersi a carabinieri e polizia. In caso di lesioni fisiche curate in pronto soccorso, gli stessi sanitari allerteranno le forze di polizia. In alternativa le vittime possono chiamare il 112 o il 113 oppure il 1522 numero antiviolenza e infine i centri antiviolenza o i servizi sanitari territoriali. Paola Gatti, linea allo studio.
1: Tragico dramma nelle campagne del Salento, al confine tra Nardò e Porto Cesario, dove un uomo di 72 anni, Giuseppe Pampo di Leverano, è morto ieri dopo essere stato sbranato da 2 Rottweiler. Fausto Nicastro.
7: Aggredito e azzannato da 2 Rottweiler mentre raccoglieva dei fichi in campagna. È morto così un agricoltore di 72 anni in una contrada vicino Porto Cesario in provincia di Lecce. I figli dell'uomo, preoccupati di non vedere rientrare il padre in casa, l'hanno cercato e trovato senza vita con numerose ferite e i cani ancora addosso. Rischiando di essere aggrediti a loro volta, sono riusciti ad allontanare i molossi con l'uso di un bastone. I carabinieri hanno poi rintracciato gli animali e il loro proprietario in una tenuta poco distante dal luogo del ritrovamento del corpo. Questo è l'ultimo episodio di cronaca che riguarda le aggressioni di cani. Per legge in Italia c'è sempre l'obbligo di guinzagli all'aperto, mentre la museruola va applicata in casi specifici. In caso di aggressione però per il padrone si possono configurare responsabilità sia civili che penali. Secondo un recente studio, negli ultimi 16 anni in Italia si sono verificati 56 attacchi mortali, la maggior parte dei quali evitabili perché dovuti alla scarsa vigilanza e soprattutto alla cattiva gestione dei cani da parte dei proprietari. Fausto Nicastro, linea allo studio.
1: Diamo uno sguardo al tempo. Deciso peggioramento delle condizioni meteo sul nord Italia, con piogge da sparse diffuse anche a carattere temporalesco e localmente intense. Danni e disagi si registrano nel genovese. Nelle prime ore del mattino i vigili del fuoco sono stati impegnati soprattutto a Chiavari e a Lavagna per diversi scantinati allagati e sottopassi invasi dall'acqua. Abbiamo concluso, vi ricordiamo che potete riascoltare questa edizione del Radiogiornale e tutta la programmazione della nostra radio sull'app Play 2000, disponibile gratuitamente su tutti gli store. Da Franco Rossi al microfono e Lorenzo Sada in regia, un augurio di buona giornata.
8: Radio Icaro. Stare con

0: Lasciati servire dalla flotta Locatop. Oltre 2000 mezzi al tuo servizio. I nuovi prodotti ti aspettano. Puoi decidere anche di acquistare un mezzo Locatop. Offriamo anche tante occasioni di mezzi nuovi e usati, garantiti e revisionati dal nostro staff tecnico esperto. Per scoprire i modelli disponibili, visita il sito www.locatopvendita.it e scegli quello giusto per te. L'altezza sempre più a portata di mano.
1: Il 22 agosto sarà per Rimini una giornata storica. Segui con noi in diretta la visita di Papa Leone su Icaro TV, Radio Icaro e Icaro Play. Dalle 13.30 potrai vivere ogni momento della sua visita con interviste, commenti e la voce dei protagonisti.
2: Pausa pranzo. La tua sosta in musica con Radio Icaro.

0: Ogni giorno il mare ci sorprende e noi al ristorante La Cappa sorprenderemo te con tradizione e qualità. La pasta fatta in casa, croccanti pizze con impasto speciale, pesce fresco e fantastiche crudità di mare. Goditi un momento di piacere. Ristorante La Cappa, San Giuliano Mare, Rimini, 0541 53 825.
1: Ora alla Cappa puoi trovare tutto lo sport che vuoi. Buona visione e buon appetito.
2: Buonasera gentili ascoltatori, è il 1955, le Cadillacs frecciano e il rock and roll è pronto a conquistare il mondo. Le Befane.
3: Dal 9 al 30 agosto c'è Le Befane Retro, il grande festival vintage dell'estate con swing, boogie boogie, cinema, giochi a tema, serate live, rockabilly, fotoset, angolo beauty e tante altre sorprese. Centro commerciale Le Befane. Vivi un'estate anni 50.
4: Onoranze funebri San Gaudenzio a Rimini. Andrea Vittori offre servizi funebri completi, un supporto in base alle singole esigenze con la competenza e la discrezione che la circostanza richiede.
5: Sono al vostro servizio da oltre 20 anni con serietà e professionalità. Offro la qualità al miglior prezzo.
4: Onoranze funebri San Gaudenzio, via Lago Maggio 35B a Rimini, 0541 30 71 70.
6: Ed ora i nostri esperti in musica hanno preparato

0: Pausa pranzo. La tua sosta in musica torna domani su Radio Icaro.
1: Radio Icaro, la musica continua.

0: Radio Icaro, un classico.
1: In Blu 2000 News.
2: Buon pomeriggio da Antonella Mitola. Massicci raid russi sull'Ucraina, nel mirino Kiev, Kharkiv e Odessa, 13 le vittime, colpito un ospedale pediatrico, dice Zelensky. Allerta per un drone che è precipitato in una zona disabitata in Romania. Intanto, dopo le nuove inchieste anticorruzione che coinvolgono alcuni collaboratori di Zelensky, l'ex ministro della difesa rimosso Fedorov rompe il tabù del voto e chiede nuove elezioni nel paese nonostante il conflitto in corso. La guerra nel Golfo, Trump apre un nuovo fronte, un isolamento economico senza precedenti. Il ministro degli esteri iraniano Araghchi commenta: insistere su politiche fallimentari non farà altro che portare ulteriori sconfitte.
3: Doveva durare poche settimane per Stati Uniti e Israele, ma a quasi sei mesi dall'inizio il conflitto nel Golfo per fermare il nucleare in Iran è tutt'altro che chiuso e, oltre ad essersi allargato allo stretto di Hormuz, ora si amplia ulteriormente. È il capo della Casa Bianca, sul suo social Truth, ad annunciare l'operazione economica più devastante mai intrapresa contro un paese. Si tratterà, scrive Donald Trump, di una guerra economica e di un isolamento senza precedenti. Il presidente statunitense chiama a raccolta gli alleati per sconfiggere gli iraniani e avverte che se qualsiasi Stato offrirà loro un'ancora di salvezza dovrà affrontarne le tremende conseguenze economiche. Non specifica chi si rivolge, ma si sa che sono Mosca e Pechino i principali alleati di Teheran, che intanto risponde alle ultime intimidazioni di Washington. Per il ministro degli esteri iraniano, il nuovo fronte aperto, il cosiddetto D-Day economico, è un diversivo rispetto alla crisi dell'America, che ha un debito senza precedenti, e il terrorismo degli Stati Uniti, così scrive Abbas Arashi sui social, minaccia l'economia globale e la sovranità in tutto il mondo. Antonella Mazzateruel, linea allo studio.
2: Il Papa ha ricevuto in udienza il presidente del Libano Joseph Aoun. I colloqui in segreteria di Stato si sono concentrati sostanzialmente sugli accordi trilaterali firmati da Stati Uniti, Israele e Libano, intese a stabilizzare i confini meridionali della Repubblica del Libano e a raggiungere una pace giusta e duratura. La Santa Sede ha espresso seria preoccupazione per le difficoltà che si stanno sperimentando nel metterlo in esecuzione e ha assicurato il proprio sostegno agli sforzi che vanno in tal senso. Sono sbarcati questa mattina nel porto di Bari 48 naufraghi soccorsi dalla nave di emergency nelle acque internazionali in zona SAR libica. Tra loro ci sono 31 minori stranieri non accompagnati che saranno presi in carico dai servizi sociali cittadini. Dalla nave sono state sbarcate anche le salme di 7 persone morte per asfissia durante la traversata. Ed è stato trovato senza vita nel Tevere Roberto D'Ambrosio, 54 anni, scomparso dalla zona di Testaccio a Roma il 18 agosto scorso. Il corpo è stato rinvenuto nel pomeriggio di ieri. L'uomo è stato identificato anche grazie alla denuncia di scomparsa presentata dai familiari. Sul corpo sarà eseguita l'autopsia per chiarire le cause della morte. Tra le ipotesi c'è anche quella del gesto volontario. È tutto, grazie per l'ascolto.

0: Le parole dell'estate. Le parole dell'estate. Le parole dell'estate con Max Occhiato.
1: Di ritorno anche in questo pomeriggio di giovedì 20 agosto 2026, ben ritrovati. Non sono da solo, ma c'è solare, divertente, allegro lui, fin dalla maglietta che è molto solare, ecco, giallo solare, il nostro Davide Dede, anche se fuori il sole fa un po' così, gioca a nascondino oggi, almeno in quel di Milano, non so dalle vostre parti, dove sono previste magari piogge al centro nord, anche di durata molto intensa, ecco, anche potente, quindi cerchiamo di capire anche come il tempo dalle vostre parti, ce lo potete raccontare insieme a tante altre belle cose e belle storie di quest'estate 2026, che si abbassa sì con le temperature, anche se al sud poi ci sarà un weekend ancora torrido. A diretta @radiumblu.it, questo è il nostro indirizzo di posta elettronica. Un saluto a chi scarica la nostra app e viaggia con noi, ci ascolta in streaming, recupera i contenuti in podcast. L'app è Play 2000, ma c'è anche il sito play2000.it. Iniziamo con gli anni 90 e poi faremo un giro ovviamente con i concerti di questa giornata, come nostra buona abitudine all'interno delle parole. Lenny Kravitz dal 1993.

salutiamo la nostra amica Gloria che dal Piemonte ci dice che le temperature effettivamente sono scese di un po' di gradi, visti anche i temporali di ieri sera e quelli di stamattina, quindi anche lì mi conferma che il maltempo di queste ultime ore regna sovrano. 14:13, continuate a scriverci. Naturalmente erano i Blondie con Hearts of Glass, grande successo degli anni 70, ma siamo pronti anche a toccare delle località che spesso anche citiamo nei nostri appuntamenti in diretta, anche con gli amici che intervengono alle parole dell'estate tutto il giorno anche qui su Blu 2000 per i festival da nord a sud, anche se c'è qualcosa dalle vostre parti, nella vostra città o anche nella vostra località di villeggiatura, non esitate a segnalarcelo per questo 20 agosto. Abbiamo i Pua, Fasano, Brindisi al Parco Archeologico di Egnazia. Questa sera Francesco Renga sarà a Sapri, Salerno, allo Stadio Comunale. Appuntamento a Marina di Pietrasanta in provincia di Lucca al Parco La Versiliana per il live di Mario Biondi. Vi aspetta anche Giusy Ferreri, Bernalda, questa è la località in provincia di Matera in Viale della Resistenza. I Subsonica saranno a Brescia in Via Serenissima, mentre Noemi a Balsorano in provincia dell'Aquila vi aspetta in Piazza Raffaele Scacchi. Andiamo avanti con Raff a Maiori in provincia di Salerno, per lui anfiteatro del porto turistico. La serata continua anche con Alex Britti, protagonista a San Salvatore di Fitalia in provincia di Messina in Piazza San Calogero. E poi appuntamento con James Morrison e le sue belle canzoni, molte ballate romantiche tra l'altro all'attivo nella sua carriera a Merano, Bolzano, Giardini di Castello in via San Valentino. E poi abbiamo anche l'appuntamento con Antonello Venditti, però qui già spiamo nella giornata di domani, vi aspetta a Castiglioncello in provincia di Livorno al Castello Pasquini. Ci sarà anche il concerto di Luca Carboni a Trani in piazzale Santa Maria Colonna, ma ovviamente per tutte queste location e anche artisti ci riaggiorneremo domani.

Sempre bello riascoltare questo singolo dei Bastiglie, Pompei, datato 2013, estate 2026, invece si rilanciano le zone, la natura del nostro paese, con iniziativa di Confcommercio che ha lanciato la campagna Trasimeno Autentico per Natura. In questo caso sono le imprese al centro di questo racconto del territorio italiano, quindi soprattutto con l'obiettivo di affrontare le criticità di questo periodo che interessano il lago, il territorio, allo stesso tempo continuare a raccontare ciò che il Trasimeno rappresenta e offre, e su questo doppio fronte che si concentra l'impegno di Confcommercio, che al confronto con varie istituzioni ha affiancato questa azione di comunicazione con una campagna nuova Autentico per Natura, realizzata in collaborazione con l'Umbria. La campagna, come hanno spiegato i promotori, nasce da questa considerazione semplice e chiara, cioè le criticità vanno affrontate ma non possono essere l'unico modo attraverso cui il territorio viene raccontato. Infatti negli ultimi mesi l'immagine del Trasimeno è stata associata spesso ai problemi che interessano il lago e il comprensorio. Si tratta di questioni concrete sulle quali si continua a confrontarsi con le istituzioni, e accanto a questo lavoro ritiene l'associazione necessario contribuire a mantenere alta l'attenzione anche sul valore di questo territorio. Quindi in primo piano vanno messi i paesaggi, i borghi, le tradizioni, l'enogastronomia, la capacità anche di accoglienza, e sulle imprese che ogni giorno attraversano il proprio lavoro e contribuiscono a rendere il Trasimeno un territorio vivo e attrattivo. La campagna si svilupperà attraverso cinque temi fondamentali, che sono l'acqua che unisce, il turismo lento, i sapori autentici, i borghi di carattere e le emozioni da vivere. Cinque prospettive differenti per raccontare ovviamente un territorio unico attraverso immagini, video e contenuti che saranno poi pubblicati sui canali Facebook e Instagram di Confcommercio Trasimeno. Progetto che non è soltanto una campagna pura e semplice, per l'obiettivo finale, diciamo, è coinvolgere direttamente le imprese, trasformarle in questa rete di ambasciatrici del territorio del Trasimeno. Quindi imprese insieme per dare valore e opportunità e tutto quello che ogni giorno è capace di offrire questa splendida zona, e poi sicuramente altre zone d'Italia saranno rilanciate con queste belle iniziative che valorizzano la natura del nostro territorio, che è sempre bella da esplorare e da vivere. Sam Fender e Olivia Dean insieme.

Salutiamo Lidia che fa la commessa, che ci sta ascoltando tramite DAB, quindi un saluto a tutti quelli che ci ascoltano ovviamente da lì, da questo mezzo, e poi anche ricordiamo gli altri, Digitale Terrestre 728 e anche l'app che vi ho ricordato in apertura, Play 2000. Jack Johnson con Rodeo Clowns, e adesso parliamo di un grande personaggio che ha interpretato anche un clown nella sua vita, come Patch Adams, il grandissimo Robin Williams. Se ne parla ancora perché ovviamente ci manca come attore, come persona. Per oltre 12 anni era rimasto praticamente fermo il suo profilo Instagram e adesso ufficialmente è tornato attivo, quindi se andate su Instagram e cercate Robin Williams lo ritrovate di nuovo. Dietro questa scelta ci sono i suoi tre figli, Zach, Zelda e Cody Williams. Non si tratta però soltanto di un modo per ricordare il papà, quindi uno degli attori e comici più amati di sempre in tutto il mondo. Dietro questo ritorno sui social c'è anche la ragione decisamente più attuale, cioè contrastare nelle intenzioni appunto dei figli la diffusione di immagini, video e imitazioni della voce di Robin Williams realizzate attraverso l'intelligenza artificiale. Il nuovo post, che è stato appena pubblicato lo scorso 17 agosto, prima di allora l'account era rimasto inattivo dal 2014, anno della scomparsa dell'attore. L'ultima pubblicazione personale di Williams risaliva all'estate di quell'anno ed era dedicata alla figlia Zelda. A riportare in vita digitalmente questa pagina sono stati i propri figli, lo dicevamo, che vogliono trasformarla in questo luogo ufficiale nel quale tutti i fan possono trovare fotografie, filmati, ricordi autentici del padre. Poi insomma mi interessa molto anche perché io ho amato molto Robin Williams, quindi uno dei miei attori sicuramente preferiti. L'obiettivo è anche consentire alle nuove generazioni di farlo conoscere e di distinguere soprattutto i contenuti originali dalle sempre più diffuse ricostruzioni che poi vengono create artificialmente, tutti lo sappiamo, no? Il rovescio della medaglia dell'intelligenza artificiale, da una parte è utile, dall'altra insomma viene usata anche per riproporre delle cose che non sono molto veritiere. Zelda Williams ha spiegato che rendere nuovamente attivo il profilo del papà è uno dei sistemi trovati dalla famiglia per reagire a tutto questo. L'idea è creare un punto di riferimento ufficiale per chi cerca appunto Robin Williams possa trovare il vero Robin Williams, cioè attraverso i ricordi di clip, fotografie, esibizioni e ovviamente anche memorabilia, diciamo così, in fotografia, che arrivano da fonti autentiche certe. Una scelta che assume significato in un momento in cui appunto video, registrazioni artificiali possono rendere più difficile anche capire immediatamente se la persona che stiamo guardando, che comunque con cui stiamo cercando di interagire sui social, è reale oppure no. Bel momento di pagina cinematografica e anche tecnologica, grazie diciamo a questo ricordo sentito del grandissimo Robin Williams. E voi, magari c'è un attore, un personaggio del passato che non c'è più, che vorreste fosse fatto resuscitare in qualche modo realmente sui social? Fatecelo sapere.

detto che adesso alcuni video potrebbero sembrare fatti in maniera artigianale rispetto alle nuove e moderne tecnologie, però sono sempre molto attuali, secondo me, quelli fatti dai Jamiroquai. Anche questo di Deeper Underground, me lo ricordo benissimo, 1999. Allora, non effetti speciali, non vogliamo intelligenza artificiale, ma un Freddie Mercury dannata con insomma foto anche d'archivio, delle canzoni anche magari inedite, perché no, e tutto quello che può essere contenuto in un social con una pagina dedicata proprio a Freddie Mercury con il suo ricordo e quello che vorrebbe Carlo, perché vi abbiamo chiesto, ispirati un po' dalla vicenda anche del grandissimo Robin Williams, che è stato in qualche modo resuscitato sulla pagina Instagram dai suoi figli, di poter avere quale personaggio, ecco, sui social, un personaggio che non c'è più, scomparso anche recentemente, con cui vi piacerebbe interagire come se fosse realmente vivo, ma non con l'intelligenza artificiale, ma ovviamente con dei ricordi che siano tangibili, veri e chiari, e magari curati dal proprio entourage, non solo musicale ma anche quello della famiglia. Sarebbe carino anche sapere altre testimonianze da parte vostra. Intanto ringraziamo Carlo, ricordiamo il nostro indirizzo mail diretta@radioinblu.it.

Il boss Bruce Springsteen qui su In Blue 2000. Buon pomeriggio in questo giovedì 20 agosto, in cui nella prossima ora parleremo anche di personaggi che attualmente, insomma, si stanno facendo conoscere anche perché acquistano prestigio grazie alle stelle, quelle sulla Hollywood Walk of Fame. E parleremo anche di cinema con le mini classifiche del giorno. Subito e da

Questo era Good Reason, il nuovo singolo di Gracie Abrams, che tra l'altro è la figlia del noto regista produttore J.J. Abrams, visto che parleremo di cinema, e tra l'altro produce uno dei film di cui parleremo nella mini classifica di oggi. Arriva Giorgia.

0: In Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Antonella Mitola. La guerra in Ucraina, pesante attacco russo su Kiev e diverse città del paese, almeno 13 morti, colpito anche un ospedale pediatrico. Il ministro degli esteri russo Lavrov avrà un incontro con il capo del servizio diplomatico del Vaticano, l'arcivescovo britannico Gallagher, il 25 agosto, lo ha comunicato il ministero degli esteri russo, secondo quanto riporta l'agenzia di stampa RIA Novosti.
2: Secondo l'aeronautica ucraina, le forze russe hanno utilizzato per attaccare Kiev almeno 46 missili di diverso tipo e circa 170 droni, anche questi di genere diverso. Le forze ucraine di difesa dichiarano di essere riuscite a intercettarne la maggior parte, ma almeno una trentina sarebbero riuscite a colpire vari obiettivi. Il sindaco di Kiev, Vitali Klitschko, ha proclamato per domani il lutto cittadino, mentre il presidente Zelensky torna a chiedere con forza a Stati Uniti e alleati europei nuovi razzi Patriot per garantire agli ucraini un'efficace difesa antimissilistica. Riprendendo stamane le parole di denuncia di Zelensky, la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, ha dichiarato: «La Russia sta perdendo la guerra e reagisce colpendo volutamente i civili». Ed ha aggiunto: «Stiamo lavorando con gli Stati membri e i nostri partner per sostenere le capacità antibalistiche dell'Ucraina». Andrea Domaschio, linea allo studio.
1: Le tensioni nel Golfo, il presidente americano Trump annuncia la nuova strategia, la guerra economica, per un isolamento su scala senza precedenti, e chiede che gli alleati si schierino con gli Stati Uniti. Il ministro degli esteri iraniano Araghchi risponde: il terrorismo che minaccia l'economia globale porterà solo ulteriori sconfitte politiche. In caso di guerra useremo armi distruttive, affermano intanto i Pasdaran. Secondo il sito Axios, un corridoio segreto degli Stati Uniti per far transitare ci sarebbe un corridoio segreto degli Stati Uniti per far transitare le navi a Hormuz. Il Papa ha ricevuto in udienza il presidente del Libano, Joseph Aoun. I colloqui in segreteria di Stato si sono concentrati sostanzialmente sugli accordi trilaterali firmati da Stati Uniti, Israele e Libano, e inteso a stabilizzare i confini meridionali della Repubblica del Libano e a raggiungere una pace giusta e duratura. Nuova scossa di magnitudo 5.8 è stata registrata in Indonesia, nella regione di Flores. La scossa arriva nel paese già martoriato dalle conseguenze del sisma di magnitudo 7.7 che la scorsa settimana ha devastato la provincia di Nusa Tenggara, provocando 53 vittime. È tutto, grazie per l'ascolto.
0: Le parole dell'estate.
3: Le parole dell'estate.
0: Le parole dell'estate.

Con una canzone così fantastica non potevamo che iniziare soprattutto con i miti. David Bowie, ecco, mi piacerebbe una pagina ad esempio social in cui David Bowie, come se fosse ancora vivo, interagisce con noi, magari con delle foto, delle chicche d'epoca. Chains, la sua canzone del 1971. Perché, caro Sabino D'Alessandro, che sei arrivato adesso in regia, ecco, alla buon'ora, a quest'ora si arriva il nostro Sabino che ci accompagna per questa seconda ora, ma perché lui, ormai lo sapete, è stato rinominato, lo possiamo dire, Trullo Man, il nostro Trullo Man che insomma va a scovare trulli, un po' come il rabdomante va a cercare l'acqua, lui va a scovare i trulli nelle zone meravigliose del nostro paese. Magari c'è qualche trullo, lo puoi trovare non solo in Puglia ma anche in altre regioni, chi può dirlo? È certo. Allora, scrivete per il nostro Sabino Alessandro, ma anche per tutti i vostri miti sui social e non, anche perché parliamo di mini classifiche in questa giornata dedicate al cinema. E vediamo quali sono i 5 film più visti in sala negli ultimi 7 giorni. Iniziamo da questo horror che è in nuova entrata, non so a che capitolo sia arrivato perché io non ho visto nemmeno il primo, pensate un po', si intitola Insidious, Fuori dall'altrove, quindi per chi ha amato questa saga cinematografica è uscito il nuovo capitolo al cinema e si piazza subito alla numero 5. Tra i film più visti, nuova entrata anche per il film che nominavamo prima, in qualche modo abbiamo spoilerato perché J.J. Abrams è il produttore di questo nuovo film che ha a che fare con i dinosauri ma in salsa molto originale e diversa, ovvero La fine di Oak Street, questo film che ha approdato al cinema la scorsa settimana e diciamo che un po' si fa il paragone con Jurassic Park che è stato uno dei marchi di maggior successo a livello commerciale di Hollywood, però questo La fine di Oak Street batte diciamo da parte della critica di quelli che l'hanno giudicato i Jurassic Park degli ultimi 29 anni, quindi la critica sostanzialmente promuove il film, un po' più tiepido diciamo il giudizio del pubblico e anche l'accoglienza. La fine di Oak Street ha battuto tutti i Jurassic Park degli ultimi anni sul sito Rotten Tomatoes con l'85%. Il nuovo film di David Robert Mitchell ha conquistato la critica, lo dicevamo un po' meno il pubblico, e si chiama La fine di Oak Street e vanta questo punteggio molto alto appunto rispetto a tutti gli altri film della saga, soprattutto quella di Jurassic World che è arrivata dopo i primi 3 film prodotti e diretti anche da Steven Spielberg. La numero 3 invece è occupata anche in questo caso da una nuova entrata, parliamo di Oceania, in questo caso in carne e ossa, l'adattamento con attori reali dell'avventura animata, ve la ricorderete, è uscita lo scorso 19 agosto, quindi praticamente ieri, diretto in questo caso da Thomas Cale, regista del musical Hamilton, vincitore tra l'altro del premio Pulitzer per la sezione drammaturgia, e questo regista ha vinto anche 11 Tony Award. A guidare il cast nei panni del personaggio Maui, per chi ha amato il cartone animato, c'è quel massiccio attore che è Dwayne Johnson, ovvero The Rock, che canta tra l'altro anche un brano della colonna sonora, quindi mi è diventato anche canterino. La storia è quella identica della trasposizione a cartoni animati, in questo caso l'adattamento dell'avventura animata dedicata e candidata agli Oscar anche nel 2017. Saliamo alla posizione numero 2 prima di svelarvi poi la vetta, perché troviamo colui che si arrampica più velocemente di tutti noi umani messi insieme, che ha le ragnatele che in questo capitolo escono direttamente dai polsi, e c'è una scena praticamente del film dove Peter Parker scopre anche questa sua nuova potenzialità, anche con un po' di disgusto da parte sua perché non se l'aspettava, no? Questa ragnatela organica. E il secondo capitolo, anzi il nuovo capitolo di Spider-Man Brand New Day, che rimane stabile al secondo posto, grande successo anche nel nostro paese. Tra poco la vetta del cinema.

Che bella la musica di Blue 2000, in questo pomeriggio ancora di più ci fa riscoprire i grandi successi del passato come questa degli Eurythmics e poi ci riporta anche, diciamo così, alle canzoni di questa estate 2026 in un batter d'occhio. In un batter d'occhio siamo arrivati anche alla numero uno per quanto riguarda il box office italiano e addirittura il primato si è ribaltato perché Spider-Man ormai non ce la fa a ritornare in vetta, anzi è stato scalzato nuovamente dall'Odissea di Christopher Nolan che ormai ha raggiunto una cifra mostruosa di incasso nel nostro paese, oltre 50 milioni di euro soltanto in Italia ovviamente, mentre Spider-Man si ferma a 33 milioni di euro. E c'è una curiosità sulla nave vichinga che è stata utilizzata proprio per le riprese dell'Odissea di Nolan, che in questo periodo sta tornando a Oslo ed è una vera replica di una nave antica. Nel film gli attori hanno dovuto imparare a governarla ovviamente con i tecnici appositamente sul ponte della nave a istruirli, un ponte in quercia, 50 pesanti remi di abete rosso, chi ha visto il film se la ricorda questa nave replicata fedelmente, queste sartie impegnate di vero catrame, l'Ulisse Matt Damon nell'Odissea di Nolan solca il mare per tornare a Itaca proprio su una nave reale, non è ricreata al computer, e può navigare in mare aperto ed è una perfetta replica di un'imbarcazione antica, anche perché in questi giorni proprio via mare sta tornando nella sua sede di Oslo. Si chiama Draken Harald ed è la più grande ricostruzione di una nave vichinga, ha consentito al regista di sfamare ulteriormente la sua ossessione per l'uso di oggetti di scena reali, perché sapete che Nolan non ama, diciamo, le repliche finte oppure le mezze repliche o le cose ricreate al computer. Nonostante i vichinghi siano lontani secoli dall'età del bronzo del poema omerico, la precisione di questa replica, dalla forma al funzionamento, ha consentito proprio di ricreare dal vero la navigazione di una barca antica con qualche accorgimento, come ad esempio l'eliminazione della polena a forma di drago tipicamente vichinga. E la nave è manovrata da marinai norvegesi che sono esperti, che hanno lavorato ovviamente per mesi sul set insieme a Nolan a stretto contatto con gli attori e li hanno istruiti su come issare le vere oppure remare. Un lavoro veramente non facile, soprattutto quando si è trattato, ci sono queste curiosità sulle scene, no? Che sono state girate, di far remare praticamente in perfetta sincronia 100 persone in mare aperto, cosa, un'impresa quasi titanica in mezzo alle onde. Matt Damon è stato molto gentile e bravissimo, non si è mai lamentato, racconta il capitano della Draken Harald. Tutti gli attori sono rimasti fuori a lungo, faceva molto freddo e a volte il mare era agitato, queste le sue parole, nessuna lamentela, niente mai, è stato fantastico da vedere, non erano attori viziati, ha aggiunto il capitano di questa nave, e quindi questo è un ulteriore tassello di merito per gli straordinari attori dell'Odissea, che rimane al primo posto del box office in Italia.

Le parole dell'estate con Suki Waterhouse, Nothing Hill. Allora, accennavamo a questa cantante che arriva dalla Francia, ma è franco-beninese, che ha ricevuto un riconoscimento prestigioso tra i messaggi, ovviamente di affetto e di vicinanza, anche quelli di colleghi come Bono Vox e il sostegno di un grande attore come William Dafoe. Parliamo di Angélique Kidjo, che ha fatto la storia perché lei è la prima artista africana con una stella sulla Hollywood Walk of Fame. 40 anni e passa di carriera, cominciata lontano dai riflettori di Hollywood, eppure ieri è toccato proprio a lei, a Angélique, entrare in questo club dove nessun artista africano era mai riuscito ad arrivare prima. Una cerimonia che si è tenuta, ovviamente, come si fa in questi casi, a Los Angeles. La sua stella è comparsa sulla Hollywood Walk of Fame, incisa per sempre nel marciapiede più famoso del mondo dello spettacolo. Lei è una stella tra oltre 2800 nomi della storia della musica. Il Pantheon, che l'ha appena accolta, conta più di 2800 personalità. Ricordiamo che ci sono le stelle di Michael Jackson, dei Beatles, di Charles Aznavour, giusto per citarne qualcuno. Per la Camera di Commercio di Hollywood, che di stelle da segnare ne vede passare parecchie ogni anno, quella di Angélique Kidjo è stata quasi una scelta obbligata, perché lei ha ottenuto nella sua carriera 5 Grammy vinti e soprattutto il merito di aver spalancato le porte della scena internazionale a intere generazioni di musicisti africani che hanno voluto farsi notare anche grazie a lei. Lei stessa ne aveva parlato con entusiasmo già lo scorso mese di aprile alle Figaro, in occasione dell'uscita di Hope, il disco scritto insieme a Pharrell Williams, Nile Rodgers e tanti altri artisti e produttori, e aveva raccontato quasi divertita dei messaggi ricevuti appunto da Bono Vox e William Dafoe non appena si è sparsa la voce. A proposito di William Dafoe, è stato proprio lui, suo amico da oltre 20 anni, a farle da testimone d'eccezione durante la cerimonia che si è svolta appunto nella giornata di ieri. Interpellata dalle Parisienne, Kidjo ha spiegato di vivere questo riconoscimento come qualcosa di più grande di lei, cioè un segnale ovviamente di apertura importante in un mondo che di apertura, ha detto lei, ne ha sempre meno.

Lady Gaga, che abbiamo riascoltato volentieri con la sua bellissima voce dal 2018 con Always Remember Us This Way, lei rende molto quando è molto romantica in queste canzoni. Ritorniamo a una canzone attuale di grande impatto e notorietà, quella di Gaia, Bossa Nostra.

Ormai lo conosciamo benissimo, protagonista del nostro disco blu 2000 della settimana, Ariana Grande con Petal. Allora, il caldo ha stravolto tutti noi, diciamo la verità, in tutta Italia, ma non solo, ma ha stravolto anche la vendemmia di quest'anno, perché dall'Alto Adige alla Puglia, la raccolta dell'uva è iniziata, ragazzi, con largo anticipo, mai si era verificata una roba del genere. Non si tratta di un anticipo uniforme, né di un unico record italiano, perché le date cambiano molto in base al vitigno, all'altitudine, all'esposizione, anche la disponibilità d'acqua e caratteristiche del territorio. Il dato comune però è piuttosto una maturazione accelerata delle uve in quest'annata, segnata dalle temperature elevate in diverse zone, anche da carenza idrica, che è un'emergenza vera e propria. Il caso più eclatante che vogliamo condividere con voi, magari c'è qualcuno che può testimoniare proprio dall'Alto Adige, il consorzio Vini Alto Adige ha comunicato nei giorni scorsi che la raccolta delle uve precoci destinate ai vini base per lo spumante è già iniziata e in alcune zone la vendemmia è entrata nel vivo. Secondo il direttore del consorzio, si tratta dell'inizio di vendemmia più precoce nella storia dell'Alto Adige in assoluto. Fenomeno molto evidente anche spostandosi, ad esempio, in Friuli Venezia Giulia, a Dolegna del Collio. La vendemmia è iniziata lo scorso 10 agosto e anche qui non era mai accaduto così presto. Fino al 2015 in quell'area, ad esempio, si iniziava a settembre, poi la raccolta era progressivamente avanzata verso la fine di agosto e dal 2022 dopo Ferragosto, quindi i tempi si sono decisamente accorciati. Andiamo anche in Veneto, dove il calendario si è spostato letteralmente. Le previsioni diffuse da Regione Veneto e Veneto Agricoltura indicano un anticipo di circa 8-10 giorni rispetto alla norma, con le varietà precoci come Pinot Grigio tra le prime a essere raccolte. Per alcune aziende la vendemmia è partita già, pensate, alla vigilia di Ferragosto, quindi decisamente è cambiato tutto. Anche in Piemonte, ad esempio, la vite è a corso nelle colline della Grande, le prime operazioni erano previste già nella prima settimana di agosto e così è stato inizialmente poi per le varietà più precoci destinate agli spumanti. Beh, in ogni caso basta brindare ogni tanto la nostra salute, che forse è la cosa migliore, quindi la vendemmia c'è anche se in maniera anticipata. Arrivano i Muse.

ci ha riportati al 2020, questa dei Pinguini Tattici Nucleari, tra le uscite più interessanti di questa settimana a livello musicale, anche il loro featuring, chiamiamolo così, la loro collaborazione con Fabri Fibra, insieme per Goy, una canzone molto interessante davvero, che è anche un bel pugno nello stomaco per quanto riguarda il testo, quindi novità della settimana. C'è anche Remy Wolf.

Non te regge più, ovviamente nulla di personale con nessuno di voi, neanche con Sabino D'Alessandro, che ringraziamo per essere stato in regia in questa seconda ora, per la prima ora. Ringraziamo anche Davide Dede e tutti voi per averci seguito. Restate con noi, tra poco la seconda parte delle parole di oggi, affidata a Marco Parce. Ci risentiamo domani alle 14 e noi vi salutiamo con questa dei Gorillaz. Si intitola Clint Eastwood. Buon pomeriggio.

0: Le parole dell'estate.
1: L'ospite col quale apriamo la trasmissione è Giuseppe Caffulli. E allora, come nasce questo libro che è abbastanza imponente? Quando mi fanno cenno... Un saluto da Sergio Balsania che vi aspetta ogni sabato alle 9.03 e ogni domenica in replica alle 13 su In Blu 2000 per parlarvi di libri, perché il libro è uno dei modi migliori per incontrare il mondo.
2: Il meglio di
0: La Biblioteca di Gerusalemme. La colonna sonora dell'estate di In Blu 2000 è Summer Collection. Summer Collection. Selezione di musica italiana e internazionale che vi accompagnerà durante la stagione più calda dell'anno. Summer Collection. Summer Collection. Il meglio dell'estate musicale su In Blu 2000.
3: Tutto intorno a te è comunicazione, velocità, frenesia, urgenza. Per questo è importante scegliere da chi farsi raccontare il mondo. Play 2000 è la tua casa digitale, dove condivisione e interazione sono vere e proprie missioni. È visione della realtà, invito all'ascolto. È cura e attenzione. È la porta aperta verso un futuro di speranza. Play 2000 è in ogni luogo.
4: Allora, entriamo, salutiamo il pubblico, accogliamo l'ospite, parte l'intervista, dopodiché grazie.
5: Sì, mi sposto al centro dello studio per raccontare una nuova storia.
6: Attenzione, tutti in studio.
5: È pronto Giacomo?
7: Suona la sveglia nello studio 1 di TV 2000.
5: Un nuovo inizio per tutti noi.
8: Di buon mattino, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 7.30 su TV 2000.
5: TV 2000, dalla

0: News.
1: Buon pomeriggio da Antonella Mitola. Oggi il Papa ha incontrato il presidente libanese Joseph Aoun. Al centro del colloquio l'accordo trilaterale firmato a giugno che intende avviare una de-escalation fra Israele e Libano, ma che trova una difficile attuazione.
2: Questa mattina Papa Leone XIV ha incontrato il presidente libanese Joseph Aoun. Il colloquio tenuto al Palazzo Apostolico si è concentrato soprattutto sull'accordo trilaterale firmato a Washington il 26 giugno scorso tra Israele e Libano con la regia degli Stati Uniti. Nel resoconto del dialogo, la Santa Sede ha espresso compiacimento per la sottoscrizione del documento, ma si dice preoccupata per le difficoltà che si stanno sperimentando nel metterlo in esecuzione, assicurando il proprio sostegno agli sforzi che vanno in tal senso. Nonostante l'obiettivo dichiarato di ridurre le tensioni di confine, spianare la strada alla stabilità regionale a lungo termine, infatti, l'accordo trova grandi difficoltà di attuazione, con l'IDF che continua i suoi attacchi e l'occupazione di varie zone del sud del Libano. Israele giustifica le sue azioni ribadendo la volontà di colpire il gruppo Hezbollah presente in quei territori. Il presidente Aoun ha infine ringraziato il Papa chiedendo che continui il sostegno del Vaticano alle richieste di pace e di ritiro di Israele. Fausto Nicastro, linea allo studio.
1: La guerra in Ucraina, pesante attacco russo su Kiev e diverse città del paese, almeno 13 morti, una trentina i feriti, colpito anche un ospedale pediatrico. Il ministro degli esteri russo Lavrov avrà un incontro con il capo del servizio diplomatico del Vaticano, l'arcivescovo britannico Gallagher, il 25 agosto, lo ha comunicato il ministero degli esteri russo, secondo quanto riporta l'agenzia di stampa RIA Novosti. Sono sbarcati questa mattina nel porto di Bari 48 naufraghi soccorsi dalla nave di emergency nelle acque internazionali della zona SAR libica. Tra loro, secondo quanto viene riportato, ci sono 31 minori stranieri non accompagnati che saranno presi in carico dai servizi sociali cittadini. Dalla nave sono state sbarcate anche le salme di 7 persone morte per asfissia durante la traversata. Confronto in questura a Campobasso fra Gianni Di Vita, marito e padre delle due donne morte avvelenate con ricina durante una cena nel Natale scorso, e un'amica. Il confronto dopo l'esito degli esami svolti a Berlino che ha rilevato la negatività al veleno sia di Gianni De Vita che dell'altra figlia Alice, quest'ultima ieri nuovamente ascoltata dai magistrati. Il maltempo al nord, allerta arancione in Lombardia e gialli in 8 regioni. In Liguria la circolazione ferroviaria lungo la linea Genova Ventimiglia è stata sospesa. Un fulmine ha mandato in tilt la sala comando della stazione di Ventimiglia. Nubifragi anche nel Tiguglio, dove sono caduti circa una ventina di fulmini. È tutto, grazie per l'ascolto.

0: Le parole dell'estate. Le parole dell'estate con Marco Parce. Le parole dell'estate.
1: Pronti, buon pomeriggio, bentrovati. Guardando al 20 agosto 1920, dici che sarà mai successo? È che noi della radio siamo sempre un po' sensibili a certe ricorrenze magari autocelebrative, no? Magari minori, quindi dubito sinceramente che ne abbiate sentito parlare prima, però il fatto è che oggi, 106 anni fa, è il giorno in cui nasceva ufficialmente la radio commerciale. E non è un dettaglio tecnico, è proprio l'inizio di un modo completamente nuovo di informare, di intrattenere, di connettere le persone. Stati Uniti protagonisti, tutto comincia a Detroit, dove questa stazione insomma riceve la prima licenza commerciale per trasmettere via radio. Perché prima di allora la radio esisteva sì, ma era un affare per inventori, per radioamatori, gente che passava ore con le cuffie in testa a decifrare segnali gracchianti, no? Le onde radio erano un mondo di esperimenti. Però quel 20 agosto di fine estate, per la prima volta, qualcuno aveva acceso un microfono con l'idea di parlare direttamente a tutte le persone che avevano una radio in casa. Era un cambio di prospettiva proprio, da strumento militare, da strumento scientifico, a mezzo di comunicazione di massa. Uno strumento pensato per il pubblico, con un palinsesto regolare, con contenuti realizzati per attirare gli ascoltatori, anche se all'epoca la pubblicità non era ancora parte di questa rivoluzione. Ma probabilmente perché, anzi, sicuramente perché le emittenti erano spesso di proprietà dei negozi di elettronica o di giornali, quindi le trasmissioni servivano a promuovere i prodotti che vendevano praticamente, no? La radio commerciale nasce più come vetrina, ecco, che come mezzo di guadagno diretto. Però il potenziale, diciamo che è evidente da subito, si intuisce. E infatti il modello si espande velocemente, le emittenti si moltiplicano e le trasmissioni iniziano a parlare di notizie, di sport e soprattutto di musica. Cioè l'arrivo del jazz in radio è un'esplosione autentica. Cioè la gente si innamora della radio come strumento, l'ascolta a casa ogni volta che può, insomma, diventa parte proprio della quotidianità. E nel giro di 2 anni negli Stati Uniti ci sono già centinaia di stazioni radio, un fenomeno, sai, inarrestabile, no? La radio diventa il cuore pulsante dell'informazione, dell'intrattenimento, anticipando di decenni la televisione e in un certo senso anche il web. Mille volte data per morta la radio, eppure siamo ancora qui, che in tutto questo tempo il mondo non ha più smesso di ascoltarla, la radio, compresa Radio in Blu 2000, anche sul web, in FM, su DAB nazionale, in streaming su radioinblu.it oppure con un'app dedicata che è Play 2000 per seguire tutta la programmazione, l'informazione con gli aggiornamenti dalla redazione e pure un pezzettino di televisione del piano di sopra, TV 2000, canale 28 del digitale terrestre. Le parole dell'estate con Francesco Filippi in regia.

0: get out of it.
1: Si chiama Malcolm Todd, Earrings, nel pomeriggio di Blue 2000. Ma parlando di musica, una delle persone più appassionate che abbiamo sentito nella stagione passata è sicuramente Marcella Puppini, l'anima dietro al progetto di Puppini Sisters, una storia che va avanti da più di 20 anni in modo quasi incredibile, no? Non è che uno si mette a tavolino e decide adesso metto insieme un trio vocale e conquisto il mondo. Riascoltiamo.
2: Estate in Blue 2000.
3: No, assolutamente no. Io poi ho avuto dei circuiti di carriera
1: particolari, ecco, sì.
3: Molto particolari, sì. Quindi no, assolutamente non avevo questo in piano. Avevo una cosa che ho fatto per divertimento, le Puppini Sisters. Facevo già la musicista professionista, però questo era un divertimento.
1: No.
3: E invece.
1: Ma invece eccoci qui, no? Ma fammi capire, perché io questa cosa te la devo chiedere, no? A metà tra realtà e leggenda tu cominci a dare del tuo alla musica da quando sei piccola, no? Poi pensavi di fare la cantante di opera, la cantante lirica, insomma, il bel canto italiano, e poi ti sei ritrovata a lavorare con Vivian Westwood. Cioè, che è successo?
3: Forse sono una di quelle persone che si fanno distrarre facilmente, perché mi giro, dico è bella quella cosa e vado per di là. Però l'opera in realtà mi piaceva fin da piccolissima e l'avrei voluto fare, però a 16 anni un provino fallito mi ha scoraggiata. Volevo fare entrare nel coro comunale di Bologna, nel teatro comunale, e invece insomma mi si è spezzata la voce nel mezzo di un'aria per l'emozione, e i giudici sono stati, sai come saranno famosi,
1: certo,
3: che ti guardano con disgusto, e questo è stato, e lì non ho più avuto il coraggio, e quindi insomma ho finito il liceo classico, poi sono andata a Londra in vacanza, e passando davanti a un edificio a Charing Cross Road ho visto un gruppo di ragazzi che uscivano e sembrava veramente saranno famosi anche questo, cioè uscivano tutti conciati. Gli ho detto, io non ho idea cosa succeda lì dentro, ma
1: voglio andarci io, certo. Ed eccoci qui.
3: È così è stato.
1: Mamma mia. No, ma poi da lì Londra è, diciamo, che è rimasta la tua casa. Tu fai base ufficialmente lì, insomma, no?
3: Beh sì, più o meno tutta la vita, cioè, la maggior parte della mia vita l'ho passata a Londra.
1: Ok, quindi tu che sei originaria di Bologna, ecco, hai fatto pace con il fatto che fuori dall'Italia esista questo spaghetti bolognese che non esiste in Italia, che è una ricetta inventata di sana pianta?
3: Io do sempre delle occhiatacce a tutti quelli che osano parlarne, infatti tutti quelli della mia band sono terrorizzati quando parlano di cibo italiano. Perché no? E poi se mi dicono, ho fatto una bolognese fantastica, ci ho messo i funghi, faccio delle scenate.
1: Sì, no, più ancora che alla musica, insomma, immagino. Come nasce l'avventura delle Puppini Sister? Dicevi che tu già facevi questo percorso, insomma, da musicista professionista, è una parte, no, importante della tua vita, hai studiato per diventare questo.
3: Sì.
1: Hai trovato persone sul tuo cammino, cioè perché si chiamano Puppini Sister e non tu fai parte, ne so, delle Smith Sister?
3: Beh, perché innanzitutto il gruppo l'ho ideato io, però avremmo potuto anche chiamarlo qualsiasi altra cosa. È stata un'idea che è venuta in mente a Rosanna Shura, la rossa nuova, che invece era anche la rossa originaria, che ha detto si chiamano tutti i gruppi vocali degli anni 40 di sorelle, sono tutti The Andrews Sisters, The Boswell Sisters, sono tutti sorelle. Se noi fossimo sorelle, come ci chiameremmo? Lei ha detto il nome più carino è Puppini.
1: Certo.
3: E poi in Inghilterra è anche abbastanza esotico. E così il nome è nato.
1: E questa scelta, questa fascinazione per gli anni 40, per quel periodo specifico, no? Per quella declinazione specifica del jazz vocale, sì, armonizzato e cantato in un certo modo, che c'è anche tutta un'estetica sua poi anche.
3: Sì, Sì, quando io mi sono avvicinata al jazz, che è successo quando avevo tipo 18-19 anni, sì. E ho cominciato ad ascoltavo principalmente Billie Holiday, Ella Fitzgerald, le cantanti dell'era d'oro del jazz. E quando ero piccola si vedevano moltissimo i film di Fred Astaire, Ginger Rogers in televisione, quindi mi era già presa la passione delle big band, di quelle canzoni, molte le conoscevo anche già da tempo, e quei vestiti di quei tempi dell'epoca oro di Hollywood erano per me una cosa assolutamente affascinante e inarrivabile addirittura. E quindi quando ho pensato di mettere assieme il gruppo, pensando al sound delle Andrew Sisters, ho pensato che anche l'estetica aveva la sua parte.
0: Senti, ma come si mantiene l'integrità oggi che fare musica, non voglio dire che sia più semplice o più difficile, però sicuramente c'è stato un tempo in cui c'era bisogno di avere le spalle larghe anche economicamente, nel senso, se non c'era un produttore disposto ad investire per uno studio di registrazione, diciamo, tante persone che magari dotate di grande talento non sarebbero mai riuscite, no, a far sentire il proprio talento. Sì. Oggi è molto più facile, per questo dicevo in apertura che c'è molta più musica da ascoltare di quanto non sia il tempo che abbiamo noi per ascoltarla, insomma, come da professionista, insomma, da persona che ha scelto la musica come mestiere da tempo, come vivi questo momento particolare? Non voglio neanche dire l'intelligenza artificiale, non voglio neanche tirarla in ballo.
3: No, vabbè, lì non ci arriviamo ancora. Per fortuna non riesce ancora a fare le cose del genere. Però io faccio anche la DJ e suono moltissima house, tech house, e ho fatto anche da produttrice di house. Io produco brani elettronici. Quindi, da un lato, essere in grado di fare un brano interamente a casa è fantastico. Però con le Puppini Sisters invece è una storia completamente diversa. Noi ancora registriamo come si faceva un tempo, cioè si va in studio, si deve fare tutto come si deve. Poi noi tre registriamo addirittura tutte e tre intorno allo stesso microfono, quindi bisogna avere fatto mesi e mesi di prove, perché sennò cioè, il minimo errore devi buttare via tutto e ricominciare da capo. Quindi io sono a metà tra i due mondi.
0: E
3: i due mondi esistono ancora, e per le Puppini Sisters ci vogliono ancora le spalle larghe o la voglia di fare molti molti sacrifici, perché va fatto come si deve,
0: senza dubbio. Però il fatto mi incuriosisce, per esempio, che su thepuppinisisters.com c'è la possibilità di avere tre canzoni in omaggio se ti iscrivi alla mailing list. C'è anche questo creare un filo diretto con i propri fan, no? Cioè avere la possibilità di allungare la mano e poi idealmente toccarli tutti. Cioè è qualcosa che prima era molto difficile e che oggi invece è così, a portata di click.
3: È vero, sì, questa è una cosa nuova degli ultimi neanche 20 anni, degli ultimi 10-15, e qui si comunica direttamente con i fan, e noi ne abbiamo moltissimi che ci seguono da 20 anni, che prima ci venivano a trovare, ma tuttora ci vengono a trovare ai concerti e agli albori avevamo anche un forum nel sito dei Sisters, in cui loro avevano fatto amicizia, ma dei gruppetti improbabili, con ragazzine di 15 anni e persone molto più adulte. Ma per bene, una cosa cose niente di pericoloso, proprio dei gruppi improbabili di gente che sono rimaste amiche, persone che sono rimaste amiche da 20 anni, e dopo il forum adesso facciamo, rimaniamo amici sui social, ci sentiamo sempre, con moltissimi abbiamo proprio un rapporto diretto.
0: Che bello.
3: E sappiamo delle loro famiglie. C'è un fan che per esempio va a prendere i porcospini nel giardino, che sono stati abbandonati dalla mamma, e li cresce e ci racconta tutte le storie. Ma è bellissimo questo,
0: una bellissima
3: rapporto.
0: Famiglia allargata sicuramente.
3: Sì,
0: in chiusura,
3: sì.
0: Il disco si intitola The Birthday Party perché poi è sempre bello, no? Festeggiare, ecco, un traguardo così importante,
3: sì,
0: come i primi 20 anni. Dentro ci sono canzoni di ieri, canzoni di oggi, c'è parole di Mina, c'è fatta però,
3: sì,
0: alla Puppini, insomma.
3: Sì, sì, sì, abbiamo osato, infatti non vedo l'ora che Mina la senta e dica qualcosa, si spera di positivo. Però sì, abbiamo fatto scelte dettate da quello che amiamo. Quindi c'è un po' di tutto. C'è Mina, c'è Bonnie Tyler, ci sono brani originali, c'è Take Five, c'è il Muppet Show.
0: C'è quella coerenza, insomma, che porta avanti una storia e una tradizione che dagli anni 40 ad oggi continua, no, a tirare fuori musica e continua a raccogliere appassionati. Com'è stato mai, questa te la chiedo a margine perché te la devo dire, insomma, com'è stato Michael,
3: sì,
0: Bublé che ti chiama perché voleva il suono delle Puppini Sister per il suo disco di Natale?
3: Ma è una bella soddisfazione, perché lui ascoltava, ce l'ha chiesto proprio perché era appassionato del nostro disco di Natale, lo ascoltava con assiduità, anzi ha detto che lo usava per andare a fare jogging, stranamente, non so come. E quelle sono soddisfazioni, quando ti chiama Michael Bublé e dice voglio voi.
1: Una mora, una bionda e una rossa, le Puppini Sisters, che pare piacciono anche a Re Carlo. Poi c'è una pagina Facebook, c'è un profilo Instagram, ma soprattutto questo disco che celebra i primi 20 anni di carriera delle Puppini Sisters e non poteva che intitolarsi Happy Birthday, le parole dell'estate.

Fantasia. C'è Biagio Antonacci che canta per Giulie, l'ultima canzone è il titolo, nel pomeriggio di Inblu 2000, dove, estate o inverno che sia, l'intelligenza artificiale è sempre un tema molto dibattuto, no? Ma soprattutto per il modo in cui viene utilizzato in quanto strumento che dovrebbe semplificare la vita, perché ovviamente non esiste una tecnologia buona e una tecnologia cattiva, tutto dipende da come decidi poi te di utilizzarli questi strumenti. Che poi questa storia ricorda un po' quella del cavallo di Troia, no? Vi ricordate? Soltanto che al posto di un piccolo esercito nascosto dentro il cavallo di legno, dobbiamo immaginare un pacchetto di comandi informatici nascosti tra gli spazi bianchi di un documento in tribunale. È successo, se neanche lo dico, negli Stati Uniti, dove un cittadino impegnato in una causa e si stava difendendo lui da solo senza l'assistenza di un avvocato, e ha adattato questa storia del cavallo di Troia all'era digitale con una prompt injection nascosta. Le parole dell'estate. Prompt injection sono una serie di istruzioni scritte in modo invisibile, cioè nel senso pensate non per essere lette da un uomo ma da un algoritmo, cioè in pratica lui ha inserito questi comandi che in sostanza ordinavano a qualunque intelligenza artificiale avesse mai letto quel documento di dare ragione a lui e di accogliere tutte le sue richieste. Un genio praticamente, un modo elegante per tentare di truccare le carte a monte, no? Cioè sarebbe quasi da ammirare per questa genialità se non fosse un imbroglio colossale, chiaramente. Peccato poi che questo ingegnosissimo piano sia crollato di fronte a un dettaglio banale come la formattazione, perché prima dell'algoritmo questo documento lo ha letto una persona vera, in carne ed ossa, no? E si sono accorti che c'era qualcosa di strano, troppi spazi tra le parole, spazi tra le righe, ed è bastato un semplice copia e incolla su un editor di testo per vedere chiaramente questa trappola, capito? Tra le righe, proprio letteralmente. Perché lui ha inviato un file materialmente, un documento di testo. Il colpo di genio è stata la spiegazione, cioè perché hai fatto una cosa del genere, no? L'ho fatto per avere una controprova del sistema di sicurezza, perché se il tribunale non usa l'intelligenza artificiale, allora questo testo che ho scritto sarebbe rimasto invisibile, sarebbe rimasto innocuo. Ma se al contrario l'intelligenza artificiale viene utilizzata in tribunale, quindi l'AI legge questo documento ed esegue le mie istruzioni, allora ecco la prova che la legge sta usando algoritmi di nascosto. Cioè un ragionamento quasi geniale, se non fosse che i comandi puntavano a influenzare anche gli avvocati della controparte, che invece strumenti di questo tipo, le sintesi delle AI, potrebbero usarli legittimamente per catalogarli, no? Banalmente, tutti questi documenti. La giustizia, che notoriamente è poco incline, ecco, a farsi prendere in giro con le supercazzole tecnologiche, non ha creduto alla favola del test disinteressato e ha bollato questa manovra come scorretta, pratica scorretta. Niente multe milionarie, ma una condanna analogica, cioè il blocco delle trasmissioni digitali, per cui questo utente da ora in avanti si dimentica la tecnologia, cioè ogni foglio dovrà essere stampato su carta e consegnato fisicamente a mano in cancelleria. La cosa interessante è che in questa faccenda nessuno ha condannato l'uso dell'intelligenza artificiale nel diritto, anzi è stato riconosciuto che per chi non ha le risorse per pagare un avvocato vero, questi strumenti possono essere un aiuto valido per mettere se non altro in ordine le idee. Il punto fermo però rimane la trasparenza, cioè se vuoi convincere un giudice o la tua controparte devi farlo alla luce del sole, senza imbrogliare, perché tentare di sussurrare le risposte all'orecchio dell'algoritmo di qualcun altro non è un audit di sicurezza, è solo uno scivolone enorme su una buccia di banana, insomma. Secondo me ne arriveranno altre anche di storie di questo tipo, aspettiamo soltanto il fresco. Le parole dell'estate.

90 Francesco Baccini aveva pubblicato Nomi e Cognomi. Mi ricordo la canzone di Giulio Andreotti, no? Se n'era parlato molto. Ogni titolo era chiaramente il nome di un personaggio, quindi Giulio Andreotti, ma anche Maradona, Lupo De Lupis. Un disco, Nomi e Cognomi, che soltanto quest'anno è sbarcato sulle piattaforme digitali. Adesso però in autunno arriverà la seconda parte, Nomi e Cognomi 2. Ci eravamo fatti raccontare proprio da Francesco Baccini in primavera, avevamo anche riascoltato quell'intervista in uno dei pomeriggi passati. Il focus chiaramente è sempre sui personaggi famosi, come Carlo Pernat, appunto, il titolo di questa canzone che abbiamo appena ascoltato. Lui è stato manager e procuratore sportivo di campioni che hanno reso leggendario il motociclismo italiano. Penso a Valentino Rossi, Max Biaggi, Loris Capirossi, Marco Simoncelli, direttore generale storico della Cagive e dell'Aprilia. Carlo Pernat è stato a margine anche il responsabile marketing della squadra del Genoa. Un sogno per uno che è nato e cresciuto a Genova, insomma. Quindi Carlo Pernat, amico di Francesco Baccini da più di 30 anni, ecco perché questa canzone, che è una di quelle scelte per presentare il disco nuovo, dicevamo, Nomi e Cognomi 2, che arriva a 34 anni di distanza da quel primissimo capitolo. Per oggi ci fermiamo qui, però. Grazie per la compagnia. A prescindere, noi ci siamo, se vi va l'idea, anche domani, puntualissimi. Stesso posto, stessa ora. Ciao!

0: In Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Antonella Mitola. La guerra in Ucraina, pesante attacco russo su Kiev e diverse città del paese, almeno 13 morti, una trentina i feriti, colpito anche un ospedale pediatrico. Il ministro degli esteri russo Lavrov intanto avrà un incontro con il capo del servizio diplomatico del Vaticano, l'arcivescovo britannico Gallagher, il 25 agosto a Mosca. Lo ha comunicato al ministero degli esteri russo, secondo quanto riporta l'agenzia RIA Novosti. La tensione nel Golfo, gli Houthi dello Yemen hanno rivendicato due attacchi con droni contro obiettivi in Arabia Saudita. Secondo il portavoce militare del gruppo filo iraniano, le operazioni hanno preso di mira un obiettivo sensibile all'aeroporto di Nairan e una struttura della compagnia petrolifera Aramco nella stessa area. Al momento non ci sono notizie di eventuali vittime o danni provocati dagli attacchi. Dopo la Germania, Svizzera e l'Austria, anche la Finlandia ha annunciato che inizierà a rimandare in Italia i migranti nell'ambito dell'entrata in vigore del regolamento europeo sulla gestione dei richiedenti asilo. In tilt la stazione di Ventimiglia dopo che uno degli oltre 40.000 fulmini caduti sulla Liguria nelle ultime ore avrebbe centrato in pieno la sala di comando. L'intensa e improvvisa scarica elettrica avrebbe mandato in blackout tutti i sistemi che permettono alla stazione Ligure di gestire il traffico dei treni. Una bimba di 4 anni è morta all'ospedale dei bambini di Palermo per una sospetta difterite. La bimba non sarebbe stata vaccinata. La salma è stata sequestrata dalla procura che, oltre a disporre l'autopsia, cercherà di capire come mai la piccola non fosse stata sottoposta alla vaccinazione obbligatoria e se le procedure ospedaliere siano state corrette. La rincorsa dei prezzi dei carburanti in Italia sembra inarrestabile.
2: Secondo il Ministero delle Imprese del Made in Italy, in base alle odierne rilevazioni dell'Osservatorio sui prezzi dei carburanti, il costo medio in modalità self-service lungo la rete stradale nazionale è pari a 2,002 euro al litro per la benzina e 2,116 euro al litro per il gasolio. Sulla rete autostradale invece il prezzo medio self è di 2,077 euro al litro per la benzina e 2,186 euro al litro per il gasolio. L'Unione Nazionale Consumatori evidenzia quindi come sia stata sfondata anche sulla rete stradale ordinaria la soglia psicologica dei 2 euro al litro, mentre il gasolio sia in autostrada che nella rete stradale normale registra il valore più alto dal 28 luglio, primo giorno in cui doveva entrare in vigore il taglio di 14 centesimi sulle accise che dopo la proroga del 6 agosto durerà fino a lunedì prossimo. Andrea Domaschio, linea allo studio.
1: È tutto, grazie per l'ascolto.

0: Buonasera gentili ascoltatori, è il 1955, le Cadillacs frecciano e il rock and roll è pronto a conquistare il mondo. Le Befane.
1: Dal 9 al 30 agosto c'è Le Befane Retro, il grande festival vintage dell'estate con swing, boogie boogie, cinema, giochi a tema, serate live, rockabilly, fotoset, serate live, rockabilly, fotoset, angolo beauty e tante altre sorprese. Centro commerciale Le Befane,

0: Ogni giorno il mare ci sorprende e noi al ristorante La Cappa sorprenderemo te con tradizione e qualità. La pasta fatta in casa, croccanti pizze con impasto speciale, pesce fresco e fantastiche crudità di mare. Goditi un momento di piacere. Ristorante La Cappa, San Giuliano Mare, Rimini, 0541 53 825.
1: Ora La Cappa puoi trovare tutto lo sport che vuoi. Buona visione e buon appetito.
2: Onoranze funebri San Gaudenzo a Rimini. Andrea Vittori offre servizi funebri completi. Un supporto in base alle singole esigenze con la competenza e la discrezione che la circostanza richiede.
3: Sono al vostro servizio da oltre 20 anni con serietà e professionalità. Offro la qualità al miglior prezzo.
2: Onoranze funebri San Gaudenzo, via Lago Maggio 35B a Rimini, 0541 30 71 70.
4: Laura non c'è.
5: Viva l'Italia!
4: È andata via.
5: Solo musica italiana.

0: Tagliamo la corda che è meglio.
1: Sono le 19 e 3 minuti. Radio Icaro. Radio Icaro. Informazione locale.
2: Buonasera e bentrovati con l'informazione locale di Radio Icaro. È durata alcune ore la fuga del 45enne albanese che ieri pomeriggio ha cercato di uccidere la moglie gettandosi con l'auto nel porto canale di Cattolica con la donna a bordo. Un gesto folle dettato pare dal rancore familiare. L'uomo, dopo essere stato bloccato dai carabinieri, è stato sottoposto a fermo per tentato omicidio e ora si trova nel carcere dei Casetti. La donna, ancora sotto shock, è stata invece dimessa dall'ospedale con pochi giorni di prognosi. Ai carabinieri ha confermato: voleva ammazzarmi. Sfruttando la presenza di due connazionali che avevano regolarmente affittato un houseboat alla darsena di Rimini, si sono aggregati alloggiandovi abusivamente. La polizia di Stato è intervenuta questa mattina per verificare la loro presenza ed effettivamente all'interno della casa galleggiante le persone presenti erano cinque. Tra quelle abusive si tratta di tre nordafricani, due dei quali risultati anche irregolari sul territorio. Condotti in questura, sono stati tutti e tre denunciati per insolvenza fraudolenta e invasione di edifici. La posizione dei due irregolari è ora al vaglio dell'ufficio immigrazione della questura di Rimini. La prima tappa riminese di Papa Leone sarà sabato al meeting di Rimini. Qui atterrerà dopo la mattinata a San Marino e la visita alle suore agostiniane di Pennabilli. Il programma nei padiglioni della fiera sarà fitto prima di ripartire attorno alle 17 alla volta del centro storico. Il servizio di Simona Mulazzani.
3: Due ore ricche di incontri e visite al meeting per Papa Leone. La giornata di sabato sarà tutta incentrata sulla sua presenza, con il desiderio dei promotori che tutti coloro che sono in fiera possano assaporarne la paternità.
4: In questo momento c'è una grande attesa, un'attesa gioiosa, un'attesa piena di gratitudine. Il Papa arriverà sabato verso le 3 in fiera, attraverserà tutta la fiera e quindi sarà possibile per ognuno incontrarlo, per i bambini, per le famiglie giovani, anche per chi ha frequentato il meeting sin dalla sua prima edizione. Visiterà due mostre e andrà al villaggio ragazzi per incontrare proprio i bambini e i più giovani fra di noi. Dopo andrà in auditorium per il suo intervento che aspettiamo con grande attesa.
3: Dopo 44 anni un Papa torna al meeting che è ancora vivo. L'invito che Giovanni Paolo II lasciò in quell'occasione al popolo di Comunione e Liberazione.
4: San Giovanni Paolo II, con la sua visita nel 1982, ci ha dato una consegna che abbiamo accolto e cercato di seguire in tutte le edizioni del meeting, quella di creare, di costruire una civiltà dell'amore. È la stessa civiltà che viene descritta, contemplata e riflettuta nella grande enciclica di Papa Leone, La Magnifica Humanitas. Questo meeting ha già preso da questa enciclica tante riflessioni e quindi in questo senso il Papa era già in qualche modo presente nella costruzione di questo meeting. A maggior ragione siamo in grande attesa delle parole che ci vorrà consegnare.
3: Sono dedicate a Sant'Agostino e a Leone Armelle, le due mostre che il Papa visiterà, ma in tutte le 13 allestite c'è grande sintonia con il suo costante richiamo alla pace.
5: Anche il recente viaggio di Papa Leone in Libano ci dice che quella terra può essere una bussola che ci fa guardare al futuro. Nella mostra del Libano ci saranno anche testimonianze del giorno d'oggi di che cosa significa rimanere e costruire in questa terra.
2: Il meeting intanto domani apre la sua 47esima edizione che ha come tema l'amor che muove il sole e le altre stelle, tratto dalla Divina Commedia. Il meeting, che come da tradizione ospiterà protagonisti della politica, della cultura, dell'economia, della religione, della vita sociale nazionale e internazionale, si concluderà mercoledì 26 agosto. Ogni giorno Icaro TV proporrà tra dirette e differite i principali incontri. L'incontro inaugurale dal titolo Il dolore, l'amicizia, la speranza sarà trasmesso domani alle 13. Ora uno sguardo al meteo, come da tradizione il Garbino, che oggi ha alzato le temperature nel Riminese con massime di 36-37 gradi, anticipa cambiamenti meteo. Per domani la Protezione Civile Regionale dell'Emilia Romagna ha emesso un'allerta meteo gialla per temporali e vento che riguarda anche la provincia di Rimini. Previsti temporali forti nella prima parte della giornata, con aumento della ventilazione e venti di burrasca moderata 62-74 km/h con possibili rinforzi. È tutto per le altre notizie. Io vi ricordo il nostro sito di informazione newsrimini.it. Dalla redazione l'augurio di una buona serata.
1: Radio Icaro. L'informazione continua. Radio Icaro.

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Il Signore che guidi i nostri cuori nella pace sia con tutti voi. Chiediamo a Gesù di accompagnarci in questa liturgia, di donare a ciascuno di noi il suo Santo Spirito, il suo perdono, la sua pace. Affidiamo al Signore i nostri defunti. Questa sera preghiamo per Maria Pia, per Marco, per Leonida, per Lino e per Raffaele. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia grandissima colpa. E supplico la Beata, sempre Vergine Maria, gli angeli e i santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Preghiamo. O Dio, che hai preparato beni invisibili per coloro che ti amano, infondi nei nostri cuori la dolcezza del tuo amore, perché amandoti in ogni cosa e sopra ogni cosa otteniamo i beni da te promessi che superano ogni desiderio. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.

0: Dal libro del profeta Ezechiele. Così dice il Signore Dio: santificherò il mio nome grande, profanato tra le nazioni, profanato da voi in mezzo a loro. Allora le nazioni sapranno che io sono il Signore, oracolo del Signore Dio, quando mostrerò la mia santità in voi davanti ai loro occhi. Vi prenderò dalle nazioni, vi radunerò da ogni terra e vi condurrò sul vostro suolo. Vi aspergerò con acqua pura e sarete purificati. Io vi purificherò da tutte le vostre impurità e da tutti i vostri idoli. Vi darò un cuore nuovo. Metterò dentro di voi uno spirito nuovo. Toglierò da voi il cuore di pietra e vi darò un cuore di carne. Porrò il mio spirito dentro di voi e vi farò vivere secondo le mie leggi e vi farò osservare e mettere in pratica le mie norme. Abiterete nella terra che io diedi ai vostri padri. Voi sarete il mio popolo e io sarò il vostro Dio. Parola di Dio. Vi aspergerò con acqua pura e sarete purificati. Crea in me, o Dio, un cuore puro, rinnova in me uno spirito saldo, non scacciarmi dalla tua presenza e non privarmi del tuo Santo Spirito. Rendimi la gioia della tua salvezza, sostienimi con uno spirito generoso, insegnerò ai ribelli le tue vie e i peccatori a te ritorneranno. Tu non gradisci il sacrificio, se offro olocausti, tu non li accetti. Uno spirito contrito è sacrificio a Dio, un cuore contrito e affranto, tu, o Dio, non disprezzi.
1: Alleluia, alleluia.

0: Il Signore sia con voi.
1: E tuo spirito.
0: Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù riprese a parlare con parabole ai capi dei sacerdoti e ai farisei e disse: «Il regno dei cieli è simile a un re che fece una festa di nozze per suo figlio. Egli mandò i suoi servi a chiamare gli invitati alle nozze, ma questi non volevano venire. Mandò di nuovo altri servi con quest'ordine: dite agli invitati, ecco, ho preparato il mio pranzo, i miei buoi e gli animali ingrassati sono già uccisi e tutto è pronto, venite alle nozze. Ma quelli non se ne curarono e andarono chi al proprio campo, chi ai propri affari. Altri poi presero i suoi servi, li insultarono e li uccisero. Allora il re si indignò, mandò le sue truppe e fece uccidere quegli assassini e diede alle fiamme la loro città. Poi disse ai suoi servi: la festa di nozze è pronta, ma gli invitati non erano degni. Andate ora ai crocicchi delle strade e tutti quelli che troverete chiamateli alle nozze. Usciti per le strade, quei servi radunarono tutti quelli che trovarono, cattivi e buoni, e la sala delle nozze si riempì di commensali. Il re entrò per vedere i commensali e lì scorse un uomo che non indossava l'abito nuziale. Gli disse: amico, come mai sei entrato qui senza l'abito nuziale? Quello ammutolì. Allora lì il re ordinò ai servi: legatelo mani e piedi e gettatelo fuori nelle tenebre, là sarà pianto e stridore di denti, perché molti sono chiamati, ma pochi eletti. Parola del Signore.

Siamo nelle grandi catechesi di Matteo, dell'Evangelista Matteo, e se non facciamo un po' come ieri, se non guardiamo un po' la simbologia, si rischia di... cioè, intanto viene fuori un Dio schizofrenico, strano, che prima raccoglie la gente dalla strada e poi se li vede senza vestito di nozze li ammazza. Viene fuori un'idea di Dio che è fuori di testa. O come ieri, no? Che andava in piazza a prendere i lavoratori e agli ultimi gli dava gli stessi soldi di quelli che avevano lavorato tutta la giornata. Bisogna entrare proprio nella simbologia di questi testi, se no si rischia di perderne la bellezza. Matteo parla del regno di Dio, quindi della relazione con Gesù. E secondo me la cosa più bella di questo testo è che quando Gesù parla della relazione con Lui, non ci parla mai né di catechesi strane o di ritiri oppure di regole o religioni, ma usa delle metafore legate alla gioia e alla festa: banchetto di nozze, tavola imbandita, festa. E quindi sicuramente la prima cosa che questo testo di Matteo ci vuol dire è che la relazione con Gesù è una grande gioia, paragonabile ad un invito delle nozze di un re, quindi una gioia grande. E a questo invito però non ci sta dicendo che è un invito così, quindi è un invito dove bisogna andarci, bisogna sceglierlo, anche se fosse che ci invitano all'ultimo momento, ci dobbiamo stare come invitati, quindi non so, come imbucati. Non so se avete presente quelli che vanno ai matrimoni, ma degli sposi non gliene frega niente. No, è un invito profondo, dove il Signore ci promette la gioia, ma è una gioia che è legata alla condivisione. Tanto che i primi invitati, e probabilmente dentro questa metafora c'è anche il fatto che il popolo ebraico non ha accettato il Messia, i primi invitati non colgono questo invito, e qui non si sta parlando di morte fisica, di guerre, Gesù è contro tutte queste cose, no? O l'uccisione di uomini, cioè hanno perso la vita questi, un po' come il figlio il prodigo che perde la vita, non perché è morto, perché continua a vivere benissimo, anzi spende tutti i soldi, vive, però per il padre ha perso la vita, non è più in relazione con lui. Il popolo ebraico qui, che sceglie di non seguire questo Messia, entra nella dimensione della morte, non la morte fisica. Non hanno la vita dentro perché non accettano lo Spirito Santo, ma questa cosa vale anche per noi. Cioè, non è che noi siamo salvi giusto perché apparteniamo alla Chiesa. È una scelta fatta con consapevolezza. Bisogna scegliere di stare dentro questa festa, dire di sì a questa festa. E la seconda immagine bellissima è che Dio questa festa la vuol fare, e anche se gli invitati principali hanno detto di no, lui rimedia tutti per fare la festa. Andate ai crocicchi delle strade. E la terza immagine, che è quella dell'invitato senza il vestito di nozze, è un'immagine stranissima. Io le prime volte che la sentivo proprio non riuscivo a digerirla, fino a quando un prete che è un mezzo genio, che si chiama Rusconi, non ci ha fatto leggere la Cabala ebraica, dove praticamente si descrivono le nozze degli ebrei e anche la dimensione degli invitati poveri a cui viene dato praticamente un vestito. E quindi se questo non ha il vestito vuol dire che non l'ha voluto. È andato alla festa e quando gli hanno messo addosso il vestito delle nozze, perché non poteva essere preparato, perché è stato raccolto per la strada, lui ha deciso di non metterlo. E quindi c'è questa, non so, scelta particolare di questa persona che viene cacciata fuori, perché è interessante infatti che dice quello ha muto lì, perché è chiaro che c'è qualcosa di strano in questo testo, no? Se fosse stato un invito normale, cioè il re non avrebbe nemmeno previsto che questi uomini e queste donne avessero il vestito nuziale, perché
non ce l'avevano, li ha raccolti dalla strada, ma il vestito gliel'ha dato lui. Tanto che questo, quando gli dice perché non hai il vestito, ammutolisce, va in crisi, perché probabilmente non lo ha accettato. Il Sant'Agostino dice che è la veste del battesimo che ci viene regalata, ma che noi durante la vita dobbiamo scegliere di metterla sempre, dobbiamo scegliere di indossarla, perché è un dono, ma è un dono che non rovina la nostra libertà. Noi siamo liberi veramente di starci o di non starci con Dio. Avete sentito, è un testo metaforico profondissimo, poi mi sarò dimenticato 5-6 cose, ce ne saranno delle altre, ma almeno questi tre passaggi a me rimangono tanto nel cuore. La relazione con Gesù è una festa, è una gioia che Dio vuole portare avanti per l'umanità. Al di là del sì o no degli uomini, lui la festa la riempie e apre a tutti, apre veramente a tutti gli uomini e le donne che dicono di sì. È una festa che va accettata, perché Dio non fa niente se non con la nostra libertà, non fa veramente niente se noi non lo vogliamo, quindi ci lascia liberi di scegliere di volergli bene. Lui, fra virgolette, non è libero di scegliere, lui ci ama. Invece noi dobbiamo scegliere di lasciarci amare, un po' come questo uomo che decide di non indossare l'abito nuziale.

0: Preghiamo. Fidiamo al Signore le preghiere della Chiesa e diciamo insieme: ascoltaci, o Signore.
1: Ascoltaci, o Signore.
0: Preghiamo per la Chiesa, il popolo di Dio, perché immersa nella morte e resurrezione di Cristo sia permeabile allo Spirito Santo. Preghiamo. Preghiamo per tutti coloro che sono ammalati nel corpo e nello spirito e soprattutto per coloro che se ne prendono cura. Preghiamo. Preghiamo per la pace, per i governanti, perché possano essere invitati e possano accogliere lo Spirito Santo, perché possano far sì che ci sia la pace nel mondo. Preghiamo. Preghiamo per i nostri defunti, in modo particolare Maria Pia, Marco, Leonida, Lino e Raffaele. Preghiamo. Padre misericordioso, che hai fatto del tuo Cristo il punto d'incontro tra tutti gli uomini, affretta l'unità della famiglia umana radunata sotto la signoria dell'unico Salvatore. Egli vive e regna nei secoli dei secoli.

Fratelli e sorelle, pregate perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Accogli i nostri doni, Signore, in questo misterioso incontro tra la nostra povertà e la Tua grandezza. Noi Ti offriamo le cose che ci hai dato e Tu donaci in cambio Te stesso, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente giusto renderti grazie, Padre Santo, Dio di bontà infinita. Tu continui a chiamare i peccatori a rinnovarsi nel tuo spirito e manifesti la tua onnipotenza soprattutto nella grazia del perdono. Molte volte gli uomini hanno infranto la tua alleanza e tu invece di abbandonarli hai stretto con loro un vincolo nuovo, per mezzo di Gesù, tuo Figlio, un vincolo così saldo che nulla potrà mai spezzare. Anche a noi offri un tempo di riconciliazione e di pace, perché affidandoci unicamente alla Tua misericordia ritroviamo la via del ritorno a Te. E aprendoci all'azione dello Spirito Santo, viviamo in Cristo la vita nuova, nella lode perenne del Tuo nome e nel servizio dei fratelli. Per questo mistero della Tua bontà, nello stupore e nella gioia della salvezza ritrovata, ci uniamo al coro degli angeli e dei santi per cantare la Tua gloria.

Padre veramente santo, fin dall'origine del mondo tu ci fai partecipi del tuo disegno d'amore per renderci santi come tu sei santo. Guarda il popolo riunito intorno a te e manda il tuo spirito, perché i doni che ti offriamo diventino il corpo e il sangue del tuo amatissimo figlio Gesù Cristo, nel quale anche noi siamo tuoi figli. Egli nella notte dell'ultima cena prese il pane e rese grazie con la preghiera di benedizione. Lo spezzò, lo diede ai discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi.

Dopo la cena, allo stesso modo, sapendo che avrebbe riconciliato tutto in sé nel sangue sparso sulla croce, prese il calice del vino e di nuovo rese grazie. Lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: Mistero della fede. Proclamiamo la tua resurrezione nell'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale della morte e resurrezione del tuo Figlio, nostra Pasqua e nostra pace, in attesa del giorno beato della sua venuta alla fine dei tempi, offriamo a te, Dio vero e fedele, questo sacrificio che riconcilia nel tuo amore l'umanità intera. Guarda, Padre, questa famiglia che ricongiungi a te nell'unico sacrificio del Cristo e donaci la forza del tuo Spirito Santo perché, vinta ogni divisione e discordia, siamo riuniti in un solo corpo. Custodisci tutti noi in comunione di fede e di amore con il nostro Papa Leone, con il nostro Vescovo Nicolò, e aiutaci a costruire insieme il tuo regno fino al giorno in cui verremo davanti a te nella tua casa, santi tra i santi, con la Beata Vergine Maria, con San Giuseppe, con gli Apostoli e con tutti i nostri fratelli che sono in cielo e raccomandiamo alla tua misericordia. Allora nella creazione nuova, finalmente liberata dalla corruzione della morte, canteremo l'inno di ringraziamento che sale a te dal tuo Cristo vivente in eterno. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Guidati dallo Spirito di Gesù e illuminati dal suo Vangelo, preghiamo assieme. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati ma alla fede della tua Chiesa e donale unità e pace secondo la tua volontà. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con tutti voi.
1: E con il tuo spirito. Scambiatevi il dono della pace.

Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. Non sono degno di partecipare alla messa, ma di soltanto una parola.

0: Preghiamo. O Dio, che in questo sacramento ci hai fatti partecipi della vita di Cristo, ascolta la nostra umile preghiera. Trasformaci a immagine del tuo Figlio, perché diventiamo coeredi della sua gloria nel cielo. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, che è Padre, Figlio e Spirito Santo.
1: Glorificate il Signore con la vostra vita, andate in pace.
0: Rendiamo grazie a Dio. Buona serata.

0: oggi di che cosa significa rimanere e costruire in questa terra.
1: Il meeting intanto domani apre la sua 47esima edizione, che ha come tema l'amor che muove il sole e le altre stelle, tratto dalla Divina Commedia. Il meeting che, come da tradizione, ospiterà protagonisti della politica, della cultura, dell'economia, della religione, della vita sociale nazionale e internazionale, si concluderà mercoledì 26 agosto. Ogni giorno Icaro TV proporrà, tra dirette differite, i principali incontri. L'incontro inaugurale, dal titolo Il dolore, l'amicizia, la speranza, sarà trasmesso domani alle 13. Ora uno sguardo al meteo. Come da tradizione, il Garbino, che oggi ha alzato le temperature nel Riminese con massime di 36-37 gradi, anticipa cambiamenti meteo. Per domani la Protezione Civile Regionale dell'Emilia-Romagna ha emesso un'allerta meteo gialla per temporali e vento, che riguarda anche la provincia di Rimini. Previsti temporali forti nella prima parte della giornata, con aumento della ventilazione e venti di burrasca moderata, 62-74 km/h, con possibili rinforzi. È tutto. Per le altre notizie, io vi ricordo il nostro sito di informazione newsrimini.it. Dalla redazione l'augurio di una buona serata.
2: Radio Icaro, l'informazione continua. Radio Icaro, novità.

0: Senti, amico, ormai stiamo in macchina da 3 ore. Ma dove cavolo è questo posto?
1: Ve l'ho detto che ci voleva un po' di tempo per arrivarci.
2: Come si chiama il locale?
1: Si chiama...
3: Country Bunker Medicine Show.
1: Ci siamo. Ora eseguiremo un nostro grande successo. Ci auguriamo che vi piaccia.

0: Scusi, ha visto due tizi con vestiti neri, cappelli neri, uno aveva una cartella nera.
1: Sì, sono andati di là. No, non ci prenderanno, siamo in missione per conto di Dio.
2: Loro sono della polizia?
1: No, signore, musicisti. Sono 126 miglia per Chicago. Abbiamo il serbatoio pieno, mezzo pacchetto di sigarette, è buio e portiamo tutte e due gli occhiali da sole.
3: Vai!
4: Ragazzi, vi devo dire che di musica buona come la vostra non ne avevamo sentita da un sacco di tempo da queste parti.
5: Howdy all, Lele Guerra here, questo è il Country Bunker Medicine Show, una trasmissione quotidiana in onda sulle frequenze di Radio Icaro in Blu alle 18.20 e a mezzanotte e 20 in streaming icaroplay.it, sul podcast alla pagina countrybunker.it. Vi faccio ascoltare tutti e due i generi musicali, quello country e quello western. Boys Chase Girls per Josh Withers. Andrew Chappell è nato in Texas, ma ora risiede a Boise, in Idaho. È cresciuto suonando in chiesa e cantando con suo padre, e la sua musica è intrisa di outlaw country. I suoi testi parlano di amore, di perdita e di dipendenza. Insieme alla sua band e Bitterroot Revival suonano più di 200 date all'anno. Andrew Chappell, Let Get Lost.

Let's Get Lost, Andrew Chappell. Billy Joe Jones è una stella nascente della musica country. È nata e cresciuta in Texas e quando aveva 5 anni teneva concerti per i suoi nonni nel loro soggiorno. Si è guadagnata la popolarità grazie alla finale conquistata nel programma della CBS The Road, un talent di musica country creato da Taylor Sheridan e Blake Shelton. Ha piazzato fino a questo momento 5 singoli consecutivi al primo posto nella Texas Regional Radio Report. Billy Joe Jones, Flame.

Billy Joe Jones. Anthony J. Russo è originario di St. Charles in Missouri. Ha lasciato la scuola superiore quando aveva 17 anni per unirsi al circo. Dal 2001 al 2019 ha fatto tour internazionali per una varietà di compagnie, tra le quali anche il Cirque du Soleil. Ha avuto il privilegio di suonare in sale come il Radio City Music Hall e la Carnegie Hall di New York. Nel 2020 ha costituito la sua band Russo & Company, con la quale continua ad esibirsi e a pubblicare dischi. Prize Fighter. Well, I...

Prize Fighter, Russo and Company. Il 20 maggio 1985 nasceva a Dixon in California uno dei pilastri della nuova musica country mainstream, John Pardee. Si è innamorato della musica country da quando era bambino grazie all'apparato per il karaoke di sua nonna. È stato attratto da George Jones, Joe Strait e si è innamorato di Garth Brooks quando aveva 7 anni dopo aver cantato Friends in Low Places alla festa di compleanno di suo padre. Ha preso in mano una chitarra quando aveva 12 anni provando a scrivere le sue prime canzoni e si è unito ad una band quando ne aveva 14. Dopo il diploma ha formato un duo con il suo amico Chase McGrew, dal quale si è separato nel 2008 per trasferirsi a Nashville e tentare di entrare nel mondo della musica country. Mentre sbarcava il lunario lavorando come bagnino, vendeva a bordo vasca i suoi CD. 18 mesi dopo il suo arrivo ha iniziato ad attirare l'attenzione della major e il suo album del 2015, California Sunrise, lo ha trasformato in una vera e propria star. Happy birthday, John Pardee, Cowboy Hat.

Whiskey Jackson and Whitley, Blake Lambert nella Collie Corner. I Rossi Brothers sono una band texana formata dai fratelli Steven ed Andrew McWilliams. Sono originari però della Louisiana ed hanno iniziato a suonare insieme fin da ragazzini. A metà del 2010 hanno raddoppiato la band aggiungendo una chitarra e una batteria. Nel 2025 hanno pubblicato The Devil Revisited. Questa è la title track, The Rossi Brothers.

The Devil, The Rusty Brothers. Hank Ruff è cresciuto nel sud dell'Indiana, è stato circondato dalla musica country fin da piccolo e a 11 anni aveva già preso in mano un bandolino e suonava alle jam session di bluegrass. È passato poi alla chitarra e si è tuffato nei suoni del country degli anni 90. Al liceo ha deciso di imparare le canzoni country più moderne da suonare alle feste, sperando di fare colpo sulle ragazze. La fusione tra le sue radici old school e le influenze moderne è il centro della sua musica. Ha iniziato a scrivere canzoni durante l'ultimo anno di liceo, molte delle quali insieme a suo padre. Hank Ruff, One Thing I Can Count On.

0: sound.
1: One thing countdown per Anker Ruff. Luke Happ è originario di Lewisburg in Kansas, è l'ultimo arrivato sulla scena country di Nashville ed ha un trascorso nella squadra di football dell'Oklahoma State University. Nel 2026 attendiamo con impazienza l'arrivo del suo album di debutto. Intanto un singolo, Luke Happ, Damn If I Didn't.

Them If I Didn't per Luke Hop. Siamo arrivati alla fine dell'episodio del Country Bunker Medicine Show anche per quest'oggi. Vi trovate, vi ricordo, tutti i giorni su Radio Icaro in Blu alle 18.20 a mezzanotte e 20 in streaming icaroplay.it e sul podcast alla pagina countrybunker.it. Vi faccio ascoltare tutti e due i generi musicali, quello country e quello western. That's all folks, dalle guerre è tutto, vi ringrazio per l'ascolto, una buona serata. James Todd, Southern Drawl.

0: Tagliamo la corda che è meglio.
1: Radio Icaro. La musica continua.

0: Radio Icaro. La musica continua.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.